0: Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
1: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
2: Eurofonica.
3: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
4: Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
5: Eurofonica.
6: Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France
7: e altrettante radio universitarie in Spagna nel network ARU,
8: senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio
9: e Kids FM in Germania.
10: È un programma che giunta nelle radio universitarie di Min e do Algarve.
11: Eurofonica.
12: Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco e giovanile impressionante.
6: Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
13: Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
14: Uniti nella diversità.
15: Progetto promosso e finanziato dal Parlamento europeo.
16: Benvenuti, 32esima puntata Eurofonica in diretta su tutte le radio del circuito Raduni. Ciao Alice.
17: Ciao Fabiano, benvenuti a tutti.
16: E un saluto ad Alberto, il nostro regista. I muri più pericolosi sono quelli mentali. Tre giorni fa abbiamo festeggiato la liberazione, la festa laica per eccellenza che deve ricordarci il valore della libertà grazie al tributo del sangue di molti uomini e donne. 71 anni dopo la memoria si è appannata e i muri, quelli veri, fatti di mattoni e cemento, sono tornati in Europa, dall'Ungheria al Brennero. Proprio al di là del nostro Brennero c'è l'Austria, dove pochi giorni fa ha trionfato l'estrema destra, che vuole quel muro e che si va ad aggiungere agli estremisti nazionalisti che ormai sono in forte ascesa in tutta Europa. Ecco perché il 25 aprile non è più semplicemente una festa, ma un monito per noi giovani. La libertà non è una cosa scontata, ma va conquistata ogni giorno, soprattutto oggi. Tantissime le notizie ancora anche oggi qui a Eurofonica, vero Alice?
17: Esatto, ci saranno tantissimi argomenti da affrontare. Parleremo di nuovo di Brexit, ma vedrai che lo affronteremo in maniera molto diversa dal solito. Poi voleremo un attimo in Grecia e chiederemo proprio a persone sul campo cosa ne pensano dell'immigrazione, del problema dell'immigrazione e dell'asilo. E poi ancora parleremo addirittura di satira e di satira in Germania. Vedremo un po', appunto, nel corso della puntata vari argomenti anche in maniera molto differente dal solito.
16: E apriamo invece con le droghe, perché dal narcotraffico alla tossicodipendenza è un tema che è stato affrontato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite proprio recentemente a New York. E ce ne parla la nostra Beatrice Dusi.
18: Eurofonica.
19: Lo scorso 20 aprile si è festeggiato in tutto il mondo e anche a Milano, con tanto di concerti e incontri dedicati, il cosiddetto 420 Day o Weed Day, il giorno dedicato alla cannabis, la famosa piantina tanto cara ai Grateful Dead, gruppo di San Francisco tra i fondatori del rock psichedelico che per primo ha associato alla marijuana il nome in codice 420. Contemporaneamente a New York si è svolta dal 19 al 21 aprile una sessione speciale dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, detta UNGAS, dedicata proprio al problema mondiale della droga, dal narcotraffico alla tossicodipendenza. Problema che anche l'Unione Europea sta affrontando con il piano d'azione del Consiglio Europeo, iniziato nel 2013 e previsto fino al 2016, al quale collaborano organi come il Gruppo Orizzontale Droga e agenzie dell'Unione Europea quali Osservatorio Europeo delle Droghe e delle Tossicodipendenze ed Europol. Il piano d'azione mira principalmente alla riduzione tanto della domanda quanto dell'offerta di stupefacenti tramite la cooperazione internazionale e l'informazione. Il problema droga è di difficile soluzione anche a causa del sempre più vasto utilizzo di internet e delle app da parte del mercato illegale. Anche secondo quanto emerso durante la UNGAS, le politiche proibizioniste attuate finora per arginare i problemi legati alla droga risultano fallimentari. Emerge il bisogno di un cambio di prospettiva. Piuttosto che condannare deliberatamente i consumatori e i produttori, cosa che ha provocato un danno maggiore, cioè l'aumento dei traffici illegali, occorre piuttosto regolamentare meglio il mercato delle droghe leggere, una su tutte la cannabis, e ridimensionare la criminalizzazione dei consumatori, puntando piuttosto sulla sensibilizzazione e la cura dei tossicodipendenti. È quello che dal 2001 sta facendo il Portogallo, che ha depenalizzato il consumo personale di tutte le sostanze, senza distinzione tra droghe leggere e pesanti. Che cosa significa? Che gli stupefacenti restano illegali, ma lo Stato tende alla cura più che alla criminalizzazione dei tossicodipendenti. Infatti, chi viene sorpreso in possesso di quantitativo non superiore alla dose di per 10 giorni, diversi grammi quindi a seconda della droga, viene interrogato da una specifica commissione più sanitaria che poliziesca, formata da un avvocato, un assistente sociale ed uno psicologo. In Italia il possesso per uso personale viene punito con multe amministrative, ad esempio con la sospensione della patente di guida, anche se la legge distingue tra le droghe illecite e droghe medicinali. Francia e Svezia invece sono i paesi più severi. In quello più nordico la legge prevede nella maggior parte dei casi la detenzione, fino anche a 10 anni, o sanzioni pecuniarie. In Francia non c'è distinzione tra droghe pesanti e droghe leggere, ma esistono delle linee guida da fornire ai singoli giudici sulle sostanze e le circostanze in cui vivono le persone coinvolte, in base alle quali poi sarà decisa la pena. L'Europa intanto si sta muovendo per un secondo piano d'azione per il periodo 2017-2020, con l'obiettivo di adeguare i modelli normativi esistenti a un contesto globale e virtuale in continua trasformazione. I mercati virtuali possono diventare un luogo molto importante per l'attività di monitoraggio e controllo degli stupefacenti. Sperando che si arrivi a soluzioni più concrete, noi continueremo ad ascoltare i Grateful Dead, che possono provocare lo stesso effetto di uno spinello ma non sporcano la fedina penale. Beatrice Dusi, da Verona, di Fuori alla Network, per Eurofonica.
20: Eurofonica.
21: Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France.
7: E altrettante radio universitarie in Spagna, nel Network ARU.
8: Senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio.
9: E Kids FM in Germania.
10: È un programma che giunta nelle radio universitarie, domingo e do Algarve.
18: Eurofonica.
12: Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco giovanile impressionante.
15: Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
13: Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
14: Uniti nella diversità.
15: Progetto promosso e finanziato dal Parlamento europeo.
17: E ritorniamo in diretta ringraziando Beatrice Dusi per l'illuminante focus che ci ha spiegato molte cose appunto sul problema della droga, ma andiamo avanti e parliamo di evasione fiscale, perché l'Europa, come sappiamo, ormai praticamente sappiamo tutti, che è stata investita dallo scandalo dei Panama Papers, ma in realtà non è necessario andare così lontano per parlare di evasione fiscale, no Fabiano?
16: No, perché David Cameron nel 2015 disse: per le aziende non c'è paese al mondo più attraente della Gran Bretagna. Lo sa bene Sergio Marchionne, che dopo la fusione tra Fiat Chrysler ha portato questo colosso direttamente a Londra. Il recente scandalo però dei Panama Papers ha riportato alla luce la questione dell'evasione fiscale e sembra che nella stanza dei bottoni qualcuno cominci realmente a svegliarsi. Esistono dei paradisi fiscali anche a casa nostra, questi paradisi però sono all'interno, sono nell'Unione Europea. Non serve più arrivare infatti in isole esotiche come Cayman o come Panama. La Svizzera invece ha perso il suo appeal, soprattutto dopo che ha fatto questo accordo bilaterale insieme ad altri paesi dell'Unione Europea.
17: Ma in concreto, Fabiano, spiegami un attimo, ma quali sono quindi questi paesi europei che possono definirsi paradisi fiscali?
16: Ci sono dei paesi, addirittura i fondatori, come il Belgio e il Lussemburgo, che risultano appunto veri e propri paradisi fiscali, perché hanno una fiscalità molto favorevole, soprattutto per quello che riguarda le aziende e le multinazionali. E nell'Unione Europea, infatti, secondo i dati della Commissione Europea, addirittura ogni anno viene evaso una quantità di soldi che equivale a 1.000 miliardi di euro.
17: Si tratta di una cifra veramente enorme, quindi io mi chiedo, data questa situazione, l'UE dovrebbe prendere dei provvedimenti, ma si sta facendo qualcosa?
16: Beh, la stessa commissione fa sapere che non è più disposta a tollerare questa fuga di capitali. Il problema però è che i capitali non fuggono, ma rimangono all'interno dell'Europa, approfittando della mancanza di una politica fiscale non unitaria all'interno dell'Unione Europea. Negli ultimi anni si è creata una vera e propria gara al ribasso tra i paesi, con lo scopo di cercare di far pagare meno tasse, soprattutto appunto alle multinazionali. Vi ricorderete sicuramente lo scandalo LuxLeaks, che è praticamente lo scandalo che ha rivelato come il presidente della Commissione Europea, Jean-Claude Juncker, a quel tempo presidente del Consiglio del Lussemburgo, aveva creato degli accordi particolari con le multinazionali.
17: Quindi non si tratta di un caso di omonimia, sono la stessa persona.
16: Esattamente.
17: Mi confermi che sono la stessa persona?
16: Stiamo proprio parlando di quel Jean-Claude Juncker, presidente della Commissione Europea, che oggi invece si ritiene addirittura disturbata dall'evasione fiscale. Secondo questi documenti, infatti, nel 2014, che sono stati pubblicati nel 2014 da 26 giornali d'inchiesta europei, Juncker avrebbe stipulato degli accordi segreti con addirittura 343 aziende di 12 paesi diversi. Questi accordi prevedevano una tassazione agevolata per le multinazionali pari all'1%. Proprio ieri, inoltre, è iniziato il processo nei confronti di due ex dipendenti, che sono coloro che hanno appunto trafugato i documenti e li hanno consegnati alla stampa.
17: Ma senti, Lussemburgo a parte, di cui bene o male sapevamo già qualcosa, esistono anche altri paesi?
16: Esistono anche altri paesi, cara Alice, soprattutto il Lussemburgo, che è, oltre al Lussemburgo, infatti anche David Cameron, che è il premier della Gran Bretagna e che è stato nell'ultimo periodo appunto investito dallo scandalo Panama Papers, ci dimostra come la Gran Bretagna sia forse il paradiso fiscale più efficiente, ma non per Londra in se stessa, bensì per delle isole come Guernsey o come Jersey. Quello che dobbiamo chiederci, secondo me, è se essere attrattivi per capitali esteri significa anche essere attrattivi per l'evasione fiscale o meno. Adesso ci ascoltiamo la prima canzone della giornata, questo è Frosinone, Calcutta.
0: Mangio la pizza, sono il solo sveglio.
17: E siamo di nuovo qua, anche se il Frosinone non è più in Serie A, ma continuiamo, è un gran peccato, però continuiamo a parlare di calcio in qualche modo, perché ricollegandoci di nuovo al Regno Unito e David Cameron, però il fatto è che l'argomento sempre caldo è come sempre la Brexit, ovviamente. E infatti anche la scorsa settimana Obama, in visita in Europa, ha espresso grandi preoccupazioni proprio per un'eventuale uscita del Regno Unito dall'UE, ma in realtà potrebbero essere ancora più preoccupati anche degli insospettabili, ovvero gli appassionati di calcio. Come sempre, no? Lo sport più nazionale popolare del mondo. Quindi io direi a questo punto di sentire e di salutare allo stesso tempo Antonio Megalizzi, che ci parla proprio di questo.
20: Eurofonica.
13: Il tema della Brexit ha appassionato economisti, esperti di geopolitica, attivisti, burocrati e imprenditori. Decine di capi di Stato si scervellano da mesi sugli esiti del referendum, centinaia di funzionari studiano ogni scenario possibile e gli economisti più importanti del mondo sviluppano le più sofisticate teorie sui risvolti del voto. Euro, sterlina, bond, scambi, import, export, welfare e benefits. Ma la preoccupazione dell'europeo medio è che se ne dica a Bruxelles, è solo una. Cosa succederebbe al campionato di calcio inglese

0: ETA deve aver preso parte al 75% delle partite della sua nazionale a 2 anni dalla richiesta di tesseramento. Va bene, direte voi, ma se compro un mediano del Tagikistan e questo le uniche 2 amichevoli che hanno avuto il coraggio di far giocare la sua nazionale le ha fatte da titolare, risolvo il problema, no? Non proprio. Il secondo criterio di selezione riguarda l'importanza della nazionale in questione, che nella classifica FIFA deve superare il 70° posto, almeno 100 posizioni in meno del nostro Tagikistan, destinato a non far figurare i suoi gloriosi mediani nella nostra amata Premier League. Diventa lecito quindi chiedersi, a Brexit conclusa, quanti giocatori europei faticherebbero a giocare in Inghilterra? Dando un'occhiata alla classifica marcatori attuale, la top 10 figura con soli 3 giocatori britannici, mentre gli altri 7 sarebbero i nuovi extracomunitari, europei e non. E già immaginiamo la fila all'ufficio immigrazione di domande di permessi arrivare dai vari Pellè, Giroud e Diego Costa, che fino a 2 mesi fa passavano sopra e sotto la manica come bambini che giocano a saltare la corda. Ma esiste anche il rovescio della medaglia, e cioè cosa perderebbe l'Europa senza Gran Bretagna? A livello di giocatori poco o nulla, le intere selezioni scozzesi e inglesi giocano in patria, mentre in Galles l'unico giocatore degno di nota fuori dall'isola è Gareth Bale, acquistato dal Real Madrid per 100 milioni nel 2013 e fino ad ora ancora in attesa di esplodere definitivamente. Va bene, direte voi, ma la Champions League allora? Giocarla senza il Manchester United, l'Arsenal, il Chelsea e il Liverpool avrebbe sempre lo stesso significato? Bene o male sì, nel senso che l'UEFA, l'UE del calcio, ammette nella propria federazione anche nazioni extraeuropee come l'Armenia, la Turchia, Israele, Kazakistan, Georgia e Azerbaigian, legate al nostro continente da un vincolo puramente geografico. Non risulta così difficile pensare che il Regno Unito farebbe semplicemente parte dei paesi non europei a godere dell'ammissione alla Coppa dalle grandi orecchie. Ma forse ci stiamo facendo tanti viaggi per nulla. Innanzitutto perché non conosciamo in anticipo i risultati del referendum sulla Brexit, e poi perché anche qualora la Premier dovesse lasciarci, troveremo subito un compromesso, una sorta di Schengen calcistica che ci permetta di non perdere il più antico e spettacolare campionato di calcio del mondo. Antonio Megalizzi per Eurofonica Trento.
1: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
2: Eurofonica.
3: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito raduni.
4: Eurofonica.
1: Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
5: Eurofonica.
6: Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France
7: e altrettante radio universitarie in Spagna nel network ARU,
8: senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio
9: e Kids FM in Germania.
10: È un programma che giunta nelle radio universitarie du Min e do Algarve.
11: Eurofonica.
12: Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco e giovanile impressionante.
1: Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
0: Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
13: Uniti nella diversità.
1: Progetto promosso e finanziato dal Parlamento europeo.
14: I want to appeal to all potential illegal economic migrants, wherever you are from, do not come to Europe. Do not believe the smugglers. Do not risk your lives and your money. It is all for nothing.
15: Erano le parole del Presidente del Consiglio Europeo Donald Tusk. Perché? Perché abbiamo iniziato così? Perché ovviamente è l'argomento della settimana e non potevamo non partire con le parole appunto del Presidente. Si parlerà di questo e di tanto altro qui a Eurofonica insieme a Fabiano Catania, Sara Penge, Lorenzo Pellucca, sottoscritto Antonio Megalizzi, ma abbiamo l'onore di avere qui con noi anche l'europarlamentare del PPE Lara Comi. Benvenuta.
16: Ciao a tutti, buon pomeriggio.
17: Buon pomeriggio. E allora cominciamo subito che il 7 marzo è stato il Consiglio europeo. Infatti il primo ministro turco Davutoglu si è detto disposto ad accogliere tutti i migranti che comunque hanno attraversato l'Egeo in cambio di una ridistribuzione 1-1 verso i paesi dell'Unione europea dei siriani già presenti in Anatolia. Per farlo però ha chiesto altri 3 miliardi per la gestione della crisi dei profughi, riaccogliendo gli sbarcati in Grecia purché possa liberarsi in ugual misura dei profughi arrivati. E cominciamo subito con la prima domanda, giusto?
18: Sì,
4: onorevole, quello che le vogliamo chiedere è se ha senso ancora una volta dare a

0: nostri soldi alla Turchia, soprattutto perché a me sembra, a noi sembra, che non ci sia poi un controllo da parte dell'Unione Europea sul modo in cui vengano spesi questi soldi. Non è come mettere un po' la polvere sotto il tappeto e quindi poi non risolvere ancora una volta il problema?
1: Ma la situazione è anche molto più complicata di come appare, anche perché la Turchia, oltre ad aver chiesto soldi, ha chiesto anche delle agevolazioni per entrare all'interno dell'Unione Europea. Quindi io non mi fermerei solo all'aspetto economico, il quale mi trova totalmente contraria nel dare nuovi soldi. Dobbiamo risolverci il problema tra di noi. Con la Turchia bisogna trovare un accordo, e questo sicuro, ma non deve essere basato su questo continuo scambio economico o di accordi che non hanno effettivamente poi un risultato pratico. Noi abbiamo sempre detto e ribadiamo che siamo pronti ad accogliere i rifugiati, non siamo pronti ad accogliere i clandestini. Ecco, questo è il messaggio che deve passare in modo chiaro, proprio perché coloro che hanno una situazione economica difficile, i cosiddetti migranti economici, per motivi economici, noi li dobbiamo aiutare nei loro paesi. Allora, proprio questa distinzione deve essere un elemento chiave. Il secondo aspetto è quello di fare i compiti a casa nostra, ovvero che ogni Stato membro deve prendersi la quota di rifugiati che è stata prevista. Questo non è lesivo di nessun diritto, quindi non c'è la possibilità anche di ricorsi che alcuni paesi vengono a considerare. Dall'altra parte, io sono assolutamente dell'idea, 2 anni che lo dico, ben venga che anche il Premier Renzi, secondo me, l'abbia espresso all'interno del Consiglio: non accetti i profughi, benissimo, non prendi i finanziamenti dall'Unione Europea, quindi i fondi strutturali di coesione vengono limitati in parte a quello che non hai accettato.
2: E fino a che punto invece, viste anche le chiusure comunque di Schengen dei paesi da parte del Nord Europa, gli stati mediterranei potranno attutire il colpo?
1: Allora, coloro che anche in Italia dicono chiudiamo Schengen sbagliano, proprio perché vuol dire che tutti rimangono a casa nostra, cioè vuol dire che chiudendo anche la frontiera che noi abbiamo con l'Austria, e vedremo quali sono poi i riscontri con la Francia e anche con la Germania, vuol dire che non passeranno oltre. Noi non possiamo chiudere la frontiera che è quella del mare per ovvi motivi, quindi la difficoltà sarà ancora maggiore. Noi dobbiamo essere promotori dell'apertura di Schengen, perché così circolano, naturalmente con degli accordi previsti, i profughi.
3: Lei ha la stessa opinione di Salvini riguardo l'alto commissario per i diritti umani dell'ONU? Visto che si parlava di questi sprechi, di queste organizzazioni che alla fine dal punto di vista concreto fanno meno di quello che...
1: Ma guardi, io sono molto pratica su questo. Se naturalmente ci sono degli sprechi, io consiglio a Salvini di denunciarli in modo assolutamente concreto, denunciarli anche a tutte le autorità e anche al Parlamento. Se questo avviene, così si apre anche una procedura di verifica e anche una commissione d'inchiesta, perché se ha delle informazioni che altri non hanno, ben venga, le utilizzi e si parte con queste denunce.
3: Ma è nella sua opinione, proprio a livello concreto?
1: Guardi, io non lo so, perché non so se lui alloggia nell'hotel 5 Stelle, non faccio una sorta di grande fratello, onestamente. Penso che il nostro lavoro sia già abbastanza impegnativo, non so e non seguo l'altro rappresentante. Detto questo, se Salvini naturalmente ha delle informazioni maggiori, dove alloggia, dove dorme, cosa mangia e tutto, e li considera questi degli sprechi, se effettivamente lo sono, nessuno sta qui assolutamente a giustificare alcune figure piuttosto che altre, lo denunci, perché abbiamo bisogno assolutamente di trasparenza.
3: Bene, noi ringraziamo l'onorevole Comi per essere
1: grazie
3: stata
1: a voi
3: qui con noi. Ci ascoltiamo The Fray con Le macchine, torniamo tra poco.
1: Buona continuazione.
3: Grazie.
4: Grazie.
3: E mentre Frey sta facendo queste invettive contro le macchine, noi torniamo alle rotte balcaniche, perché è quello che ci importa di più. Si parla poco, purtroppo, di Macedonia in questo momento, eppure costituisce un punto abbastanza importante, anzi fondamentale, perché si trova tra la Grecia, che quindi è Unione Europea, vicina alla Turchia, vicina alla Siria, e il resto dell'Europa, giusto Lorenzo?
5: Sì, esattamente, la situazione al confine fra Grecia e Macedonia va veramente peggiorando di ora in ora, soprattutto le forti piogge che si sono abbattute sulla zona hanno colpito il villaggio di Domeni, che è quello che ospita un campo profughi che è arrivato a contenere, pensate, oltre 15.000 rifugiati. E mentre a Bruxelles il vertice di inizio settimana, come abbiamo anche sentito precedentemente, si concludeva con quello che è stato nulla di fatto, rinviando il tutto al prossimo consiglio del 17 e del 18 marzo, i migranti tentavano di informarsi su quelli che erano i possibili sviluppi che provenivano proprio dal Belgio.
3: Cioè, ti immagini lì che dicevano: cosa ha detto Tusk? Cosa
0: sì, pensa infatti, anche perché tra l'altro non sono neanche parte dell'Unione Europea, si esatto. trovano a dover gestire un flusso migratorio che credo non sia proprio alla loro
3: portata. No, esatto, poi la Macedonia ha anche altri problemi.
5: Sì, soprattutto a problemi di politica interna, perché attualmente c'è un governo ad interim che è presieduto dal conservatore Dimitriev e che sta faticando non poco per organizzare le nuove elezioni che si dovrebbero tenere in aprile, e sta appunto faticando per le condizioni non del tutto democratiche in cui si sta svolgendo la stessa campagna elettorale. In particolar modo c'è una fortissima preoccupazione di brogli elettorali, e tutto questo va visto anche alla luce del fatto che la Macedonia è uno di quegli stati che candidati per entrare a far parte dell'Unione Europea, quindi questo preoccupa l'Unione Europea appunto anche da questo punto di vista.
3: Come è preoccupata anche dall'ingovernabilità momentanea della Slovacchia, che è uno di quei paesi dell'est che non è che vedesse di buon occhio tutta questa storia dei rifugiati, dei migranti economici, e che adesso, nonostante Fico abbia vinto le elezioni, insomma, si trova in una situazione di maggioranza non necessaria, non schiacciante, diciamo, per poter...
0: No, infatti, e tra l'altro è in buona compagnia la Slovacchia, perché spostando invece un po' più ad ovest ci sono anche paesi più blasonati tra virgolette della Slovacchia, come la Spagna, che è già da diverso tempo in difficoltà visto che non è riuscita a creare un governo, e lo stesso Portogallo, che vede invece quasi ormai verso la conclusione questo esperimento di larghe intese totalmente di stampo socialista e di sinistra, e sembra addirittura che possa rientrare un commissariamento, passatemi il termine, della Troica.
3: Pazzesco. E tra poco parleremo proprio di Troica dopo questo pezzo dei Tre Allegri. Ragazzi morti, che felicità, ridi. Che fantasia, ah. Che bello. Presi benissimo in questa grande città. Ci sentiamo dopo. Ed erano i Tre Allegri, Ragazzi morti in questa grande città, che nonostante il nome ci faceva un po' esotico questo, questo sì, pezzo sì. È stata una parentesi, per esempio, della Macedonia, la Spagna, il Portogallo, erano tutti presi bene
0: verso una cosa più brasiliana.
3: Ritorniamo però al Mediterraneo, anzi riavviciniamoci alla rotta dei Balcani, perché parliamo di Grecia, ma soprattutto parliamo della famosa Troica.
0: Della
3: Dimmi
0: famosa
3: che
0: Troica.
3: Cos'è?
2: Finalmente sì. Qualcuno ce
0: anche
2: lo spiega.
0: Anche perché suo malgrado la Grecia ha abbinato un po' il nome della Troica da aprile 2010, proprio per la crisi la più grave dell'Eurozona, da quando esiste l'Eurozona, la crisi del debito sovrano greco. Abbiamo visto l'ingresso nell'agenda politica della Troica, che viene appunto da un termine russo e significa triumvirato, perché rappresenta tre grosse istituzioni internazionali: la Commissione Europea, nella persona oggi di Jean-Claude Juncker.
3: Salutiamo Jean-Claude, che ci ascolta tutti i giorni dal suo ufficio lussuoso.
0: E ovviamente Christine Lagarde per il Fondo Monetario Internazionale, la salutiamo.
3: New York.
0: E ovviamente il Consiglio Europeo. A questo punto, è la Banca Centrale Europea di Mario Draghi. Cos'è la Troica? In realtà la Troica rappresenta, secondo le istituzioni europee, i creditori privati nei confronti del debito pubblico greco. Quello che ha attuato fino adesso a fianco del governo greco, sia quello pre-Tsipras che poi post-Tsipras, è stato quello di cercare di attuare un piano di rientro internazionale per l'enorme debito pubblico della Grecia. Pone un quesito che in realtà si è posta anche l'Unione Europea, che nel 2014 ha aperto un'inchiesta sulla poca trasparenza del modo di agire della Troica, appunto riguardo anche il modo in cui influenza i governi sovrani. Perché? Perché l'austerity, che è un po' il baluardo della politica economica sbandierata dalla Troica, è quella che mira appunto al taglio netto dei costi, anche di alcuni diritti sindacali, di licenziamenti più flessibili.
3: Cioè, ricapitolando, per colui o colei che in questo momento sta lavando i piatti, sta sistemando la casa e ci ascolta con un orecchio, allora l'Europa cosa ha fatto? Ha detto: io te li do questi soldi, ti finanzio, però in cambio tu devi fare queste due o tre cose.
0: Le riforme, le famose riforme.
3: Cose esagerate, ok. Però tu stai dicendo: ci sono questi investitori privati che chiedono delle cose solo per avvantaggiare degli stati membri come... Fai il nome?
0: Germania o Francia,
3: perfetto. Perché? Salutiamo gli amici.
0: No, ma li salutiamo anche perché in realtà il problema non sono i tedeschi o i francesi, sì, o gli stati tedeschi, lo stato tedesco o lo stato francese, sì, ma le banche tedesche e francese, che erano quelle scoperte a causa del debito pubblico, perché avevano prestato ingenti quantità di denaro alla Grecia senza delle garanzie.
3: Il fatto che la Grecia usasse i soldi pubblici come se fossero, insomma, ma piume d'oca, potrebbe in qualche modo aver gravità, cioè, reso un po' più grave la situazione, potrebbe
0: verissimo
3: essere...
0: Di certo la Grecia ha le sue colpe, però io ti posso dire anche che quello che mi chiedo è: quando doveva entrare la Grecia nell'euro e non aveva nessuno dei requisiti, sì, non garantiva nessuno dei requisiti, sì, perché l'è fatta entrare lo stesso? Chi controllava il bilancio che poi è stato falsato?
3: Il mistero
0: Grecia?
3: Si infittisce.
0: Magari allora, lo troveremo qui a fianco a noi e potremo chiederglielo, colui.
3: Quindi
0: che...
3: stai dicendo che potrebbe essere qui con noi in questo momento, colui che ha reso, che ha falsificato queste carte. Ragazzi, queste sono accuse gravissime. Intanto ci ascoltiamo il focus sull'unione bancaria di Andrea Fioravanti, che ci spiega un paio di cose, tanto per avere un quadro generale un po' più chiaro, e poi torniamo insieme.
4: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
6: Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
7: La strada per l'inferno è lastricata di buone intenzioni. Basterebbe questo proverbio a spiegare l'Unione Bancaria Europea. Nata come risposta alla crisi economica del 2008 per rendere meno vulnerabile il sistema delle banche europee, si sta però rivelando come il più grande fattore di instabilità della zona euro. E dire che le premesse c'erano tutte quando i capi di Stato e di Governo dei paesi dell'Eurozona crearono la Union Bank nel 2012. L'obiettivo era quello di introdurre dei meccanismi che rafforzassero l'integrazione tra i sistemi bancari in Europa. A dire il vero, il meccanismo di vigilanza unico, che assegna alla Banca Centrale Europea il compito di supervisionare i principali istituti creditizi europei, adottando un metodo di vigilanza omogeneo per tutte 123 le banche europee dell'Eurozona, il suo compito lo sta svolgendo bene, a quasi due anni dalla sua introduzione nel novembre 2014. Il vero problema è il meccanismo di risoluzione unico, per gli amici MRU. Introdotto nel gennaio 2016 per gestire il dissesto o fallimento di una banca a un costo minimo per i contribuenti, definisce una procedura di risoluzione delle crisi bancarie e prevede, nei casi più gravi, il salvataggio dell'istituzione creditizia attraverso il bail-in. Questa parola, che non ha nulla a che fare con intercalare ligure e bail-in, o forse sì, letteralmente significa cauzione interna. Tradotto, se prima le banche venivano salvate grazie all'intervento dello Stato, quindi con soldi pubblici, ora a farsi carico delle perdite di una banca in fallimento dovranno essere i privati. Quindi non solo chi investe sui titoli bancari, che siano azionari o titoli obbligazionari, ma anche tutti i correntisti che prima di aprire un conto devono informarsi sullo stato di salute della banca. Un meccanismo che molti clienti di alcune banche popolari italiane hanno vissuto sulla propria pelle, come quelli di Banca Etruria, che da un giorno all'altro hanno visto perdere tutti i loro risparmi non meno di due mesi fa. Certo, la colpa è anche di chi non si è informato bene sui possibili rischi, ma scaricare sui cittadini tutto il peso di comprendere quale banca commerciale abbia conti sufficientemente in ordine da meritare la fiducia produrrà effetti devastanti nell'eurozona. Se i risparmiatori e gli azionisti non si sentono più sicuri, non è un problema solo del sistema creditizio, ma diminuiscono anche le speranze di una possibile ripresa economica. Insomma, la Banking Union, nata con le migliori intenzioni, per colpa del bail-in, si sta trasformando in un fattore di instabilità sistemica. Forse anche questo fattore di incertezza ha spinto il presidente della Bundesbank, Jens Weidmann, e François Villeroy de Galleux, della banca centrale francese, a rilanciare l'idea di un ministro delle finanze unico europeo. I due motivano questa proposta sostenendo che un'integrazione più forte potrebbe ripristinare la fiducia nella zona euro, favorendo lo sviluppo di strategie comuni e una crescita costante. L'idea del superministro solletica le fantasie anche del governo italiano, che ha inserito questa proposta nel suo documento di rilancio dell'Europa, proposto a Bruxelles una settimana fa, purché abbia un mandato chiaro. Insomma, tante buone intenzioni che lastricano la strada per risolvere i problemi dell'eurozona, sperando che i proverbi, per una volta, sbaglino. Andrea Fioravanti, Radiofonica, Perugia. Eurofonica.
4: Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France
0: e altrettante radio universitarie in Spagna nel network ARU,
8: senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio
1: e Kids FM in Germania.
9: È un programma che giunta nelle radio universitarie di Min e do Algarve.
4: Eurofonica. Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco e giovanile impressionante.
10: Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
11: Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
12: Uniti nella diversità.
10: Progetto promosso e finanziato dal Parlamento Europeo.
3: Che inno alla vita, che è il nostro promo. Abbiamo capito qualcosa dell'unione bancaria?
0: Beh, capito diverse cose dell'unione bancaria. Intanto la possibilità comunque di creare questo ministro anche delle finanze comuni, che secondo me può essere una cosa interessante.
3: Va bene, ci speriamo. Ringraziamo ancora Andrea Fioravanti per il contributo. Invece ancora avvolto nel mistero il caso Regeni. C'è stata un'interrogazione parlamentare da parte del Movimento 5 Stelle, dei eurodeputati ovviamente del Movimento 5 Stelle. Cosa si sa ad oggi?
0: Sì, vi ricorderete il caso del nostro connazionale, lo studente ricercatore appunto Giulio Regeni, che è morto in circostanze ancora da chiarire in Egitto. Due fatti da registrare più degli altri sono innanzitutto la dichiarazione del 5 febbraio da parte di Federica Mogherini, quindi la voce ufficiale degli affari esteri dell'Unione Europea, che ha garantito una maggiore forza nella posizione dell'Unione Europea per quello che riguarda appunto il fare chiarezza con l'Egitto sulla situazione Regeni. L'altro importante appunto avvenimento è quello che dicevi tu, Antonio, cioè la richiesta ufficiale da parte dei parlamentari, degli europarlamentari del Movimento 5 Stelle alla Commissione Europea per fare ancora più chiarezza e mettere ancora più in forza la posizione dell'Unione Europea nei confronti dell'Egitto, perché come sappiamo anche da molti report di alcune delle più importanti associazioni watchdog dei diritti umani nel mondo, sembra che Al-Sisi, che è il dittatore dell'Egitto, violi costantemente l'accordo sui diritti umani tra UE e Egitto del 2001, anche e non perché, solo quello probabilmente.
3: Anche perché dittatore e diritti umani già sono
0: un po' in contraddizione.
3: Esatto. No, ma la cosa che è anche in contraddizione è, ne parliamo sempre, questo ormai ci sta uscendo dalle orecchie, ci sono degli stati storicamente partner dell'Europa con i quali abbiamo dei rapporti commerciali che violano costantemente i diritti umani, alcuni di loro come l'Arabia Saudita li abbiamo messi anche al capo del Consiglio dei diritti umani dell'ONU.
0: Sì, come l'Arabia Saudita.
3: Esatto, altri stati che fanno esattamente la stessa cosa ma che vengono bombardati, no, e questa è una cosa stupenda.
0: Questo pone di certo l'attenzione anche sui nostri amici o alleati, anche sui requisiti su cui si scelgono questi alleati, e poi mi piacerebbe anche capire a questo punto se esistono dei requisiti ufficiali per decidere se uno stato è canaglia o meno.
3: Esatto,
0: punto.
3: Oppure potremmo semplicemente guardare se si attengono o no ai diritti umani, cioè quello dovrebbe essere,
0: sì,
3: il parametro.
0: Sì, quello potrebbe essere secondo me il requisito ufficiale. Beh, a cui nessuno può
3: assolutamente
0: negare.
3: Ci possiamo riflettere durante il pezzo che sta per andare in onda, Polar for the Masses, il mio complice. Ben ritrovati qui a Eurofonica, stiamo trasmettendo dal Parlamento Europeo di Strasburgo, parlavamo di politiche scellerate, beh, come non citare la Libia.
5: Sì, la Libia in questo momento, diciamo, per l'Italia ha tenuto banco soprattutto la questione dell'omicidio degli ostaggi dei nostri due connazionali, Salvatore Failla e Fausto Piano, e del rientro degli altri due nel nostro paese, appunto Gino Policardo e Filippo Calcagno. Tuttavia appunto Renzi è intervenuto sulla vicenda precisando che ovviamente va fatta chiarezza sull'episodio, sull'accaduto, però ha anche precisato che non ci sarà un intervento in Libia e che quindi l'Italia non prende in considerazione, almeno per il momento, di entrare in guerra. Ha detto ci vuole calma, la guerra non è un videogioco, e quindi la sua posizione è su questo abbastanza ferma.
3: La Libia ha risposto? Quelli della Libia si stavano guardando la D'Urso sicuramente domenica.
5: Sì, la regina
3: il
5: dell'infotainment.
3: Ministero degli Esteri.
0: Sì, ma tra l'altro la notizia è che Renzi è andato alla D'Urso o che l'Italia non va in Libia?
3: La notizia è che il Ministero degli Esteri libico guardava la D'Urso domenica pomeriggio.
5: il ministro appunto degli Esteri di Tripoli, Ali Abu Zakouk, ha detto che il suo governo non accetterà mai alcun intervento militare straniero. Ha affermato quindi che anche l'ISIS è una minaccia che il governo libico può tenere sotto controllo, può affrontare tranquillamente. Gli Stati Uniti, d'altro canto, che sono ovviamente l'altro, no, attore sempre presente in tutte le questioni planetarie, tramite il segretario della difesa Carter, ha precisato che gli Stati Uniti anche non hanno per il momento intenzione di intervenire in Libia, ma tuttavia continuano nei loro raid, nelle loro incursioni, quella dove c'è bisogno, come ad esempio quelli effettuati
3: da
5: a
3: Sabrata. Da un occhio.
5: Sì, esattamente.
3: Tra l'altro la Renzi aveva specificato che qualora dovesse succedere qualcosa sarebbe colpa di Londra o di Parigi.
5: Sì, esattamente.
3: Una cosa del genere, come lo è stata nel 2011 forse.
5: Sì, anche perché ci ricordiamo benissimo come è andata, cioè Londra e Parigi sostenevano caldamente un intervento per rimuovere Gheddafi, poi però alla fine la situazione, una volta rimosso Gheddafi, è precipitata ancora una volta, quindi direi che emerge veramente una visione unitaria europea che è del tutto assente, permettetemi di dirlo.
3: Bene, riflettiamoci ascoltandoci 1984 di Salmo e attendendo il prossimo ospite, a tra poco.
12: 1984, vengo al mondo d'estate, Dio mi parla nel sonno, mi dice scusi quanto state, e sto riempio locali e parcheggi in terza fila.
3: finisce col botto, non lo sapevamo. Perché era la terza fila, gliel'avranno spostata. Sicuramente siamo qui in compagnia dell'onorevole Caterina Chinnici, europarlamentare socialisti e democratici. Buonasera.
13: Buonasera. Buonasera.
2: Sì, infatti oggi nasce finalmente il giusto processo penale minorile europeo. È una svolta storica sui diritti della persona in particolare, perché abbiamo finalmente una disciplina specifica dei procedimenti penali nei confronti dei minori, appunto.
13: Certo.
2: E cominciamo subito appunto parlando della proposta dell'onorevole. E cosa cambierà d'ora in poi con questa proposta che è stata approvata oggi?
13: Beh, guardi, la direttiva è in sé fortemente innovativa, perché mira innanzitutto a uniformare le procedure relative appunto alla situazione dei minori imputati e indagati nei processi penali. Oggi ci sono delle legislazioni molto diverse, dei sistemi molto diversi, soltanto in sei paesi per esempio esistono giudici specializzati. E allora il primo effetto di questa direttiva è sicuramente quello di uniformare le procedure, quindi contribuisce, io dico, a creare quello spazio unico di giustizia nel quale dovranno, spero in un futuro molto prossimo, muoversi tutti i provvedimenti dei vari emessi dagli organi giudiziari dei diversi stati.
2: Speriamo di avere insomma un po' di unità, tra virgolette.
13: Certamente, è proprio all'uniformità che mira questa direttiva, uniformare il processo penale per il minore, stabilendo delle garanzie squisitamente procedurali, ma anche delle tutele specifiche in relazione alle peculiarità del minore.
14: Onorevole, uno dei temi più interessanti dell'agenda in generale dell'Unione Europea, fin da quando è nata, è sicuramente quello della possibilità degli Stati Uniti d'Europa. Ma secondo lei, anche alla luce del suo di lavoro, può essere questo documento un presupposto per la possibilità, se è necessario secondo lei, di un codice penale europeo unitario?
13: Beh, guardi, quella io credo sia, quello di un codice europeo unitario, io credo sia una grande aspirazione.
3: Magari togliendo già l'Inghilterra, che è fuori di su da questo punto di vista.
2: Ma lì parliamo più che altro di common law alla fine.
13: Esatto, lì il discorso è più complesso.
14: Per quello sarebbe molto interessante capire se fosse possibile.
13: Il discorso è più complesso. Beh, diciamo che comunque ci stiamo lavorando. Sicuramente questa direttiva va in questo senso, e così altre direttive sulle quali io lavorerò adesso, concluso questo primo impegno per i minori. Adesso io lavorerò per esempio sulla direttiva sul terrorismo, sulla direttiva sul regolamento per la costituzione della Procura Europea, o ancora sulla direttiva inerente alla criminalità organizzata. Sono tutti temi che vanno, a mio avviso, a creare proprio quella condivisione che io spero possa essere sempre più importante e più significativa in ambito europeo.
3: Ma lei ci parti?
14: Vai,
3: no, volevo sapere se ci poteva anticipare qualcosa riguardante quella relativa al terrorismo. Si parlava di polizia unica, di unione delle crime, delle unioni insomma delle criminali, delle organizzazioni, eccetera eccetera.
13: Guardi, la direttiva sulla quale stiamo lavorando, e abbiamo proprio appena adesso iniziato a lavorare, è focalizzata soprattutto sulla definizione di alcuni reati, di nuovi reati rispetto a quelli già previsti in materia di terrorismo, quindi già intanto una condivisione, diciamo, dell'idea di certo tipo di reato, quindi proprio poi concretamente della definizione del reato, e quindi poi una serie di iniziative per contrastare efficacemente il reato, per esempio l'idea del contrasto al terrorismo attraverso il perseguimento del finanziamento illecito al terrorismo. Quindi indubbiamente la direzione anche per questa direttiva è quella di uniformare quanto più possibile, di mettere insieme quanto più possibile anche, diciamo, gli organismi investigativi per contrastare più efficacemente questo, il terrorismo, come tutti quei fenomeni di criminalità transnazionale.
2: Sempre inerente a questo probabile codice penale europeo, ma non è un po' complicato da questo punto di vista? Nel senso, parlavamo appunto della Gran Bretagna, che ha un sistema di common law, e più che altro l'Unione Europea è basata su sistemi di civil law. Non è molto difficile, cioè, poter arrivare a un codice appunto penale unitario?
13: Beh, certo che è complicato, ma già nella stessa direttiva minori, che al di là del fatto che riguarda il processo minorile, quindi un settore specifico della giustizia, però contiene dei principi di carattere più ampio e più generale. E quindi è stato complicato, molto complicato arrivare ad un testo condiviso, proprio perché i 28 paesi hanno naturalmente culture giuridiche diverse, sì, sistemi legislativi diversi, sistemi giudiziari diversi. Sì. E allora è complicato, però come siamo arrivati a concludere per esempio sulla direttiva e come mi auguro si arriverà? Attraverso un dibattito, sì, un dibattito che sia, come dire, sostenuto da uno sforzo importante di mediazione, credendo ovviamente in quell'idea di una Europa unita.
14: Onorevole, in un telegramma ha parlato lei di organizzazioni mafiose o di questo tipo comunque. Secondo lei c'è la percezione di un problema veramente grave da parte dell'Unione Europea o è percepito come un problema solo italiano?
13: Telegraficamente comincia a esserci la percezione di un problema grave anche in ambito europeo.
14: Grazie.
13: Grazie.
15: Perché
13: a voi.
15: Girano anche là. Grazie mille, onorevole.
13: grazie a voi.
15: Chinnici e buonasera.
13: Grazie,
15: noi
13: buonasera.
15: Ci ascoltiamo
13: buonasera.
15: Un altro brano musicale e torniamo tra pochissimo. Ed erano i Park Wave Frames, l'ho fatta da Radio Commerciale alle 18.44 in diretta da Strasburgo. Bene, dobbiamo parlare di cose serissime come le donne rifugiate, ovviamente le abbiamo buttate in caciara. Torniamo alla nostra serietà, alla serietà che ci contraddistingue, come avete potuto notare ormai delle puntate da settembre fino ad oggi. Sara voleva parlarci appunto della questione delle donne rifugiate.
2: Sì, come donna,
15: da donna rappresentante, vista la festa delle donne di ieri.
2: Soprattutto perché sono in minoranza oggi, quindi un pochettino devo far sentire questo girl power. Infatti il Parlamento Europeo ha dedicato proprio la giornata della donna, ossia quindi l'8 marzo, alla situazione particolare delle donne rifugiate. Infatti le donne e le ragazze che scappano dalle guerre devono affrontare la violenza in tutte le fasi appunto del loro viaggio fino all'Unione Europea. Secondo le ultime statistiche dell'UNHCR solamente il 50% di donne e bambini arrivano in Europa, quindi abbiamo una minoranza rispetto a, appunto al numero di rifugiati che arrivano in Europa rispetto appunto agli uomini. E quindi la domanda fondamentale che uno deve porsi è: quale supporto dovrebbero fornire gli stati membri alle donne rifugiate? E
15: ce ne saranno?
2: Sì,
15: li hanno decisi?
2: Ce ne sono. Infatti Mary Honeyball, che appunto è l'europarlamentare del gruppo dei Socialist and Democrats, ha presentato una relazione appunto in materia al Parlamento proprio ieri, se ne è discusso, quindi proprio il giorno della festa della donna.
15: Sì. Guai a farlo il 9, ragazzi.
2: Secondo appunto la quale la donna deve avere del sostentamento, oltre a corsi di lingua anche un accompagnamento per i bambini, traduttrici e assistenti, comunque tenuto conto che molte di esse non riescono ad esprimersi in presenza di un uomo.
15: Cioè intendi traduttrici apposite?
2: Sì, perché comunque ricordiamo anche che vengono da un contesto sociale totalmente differente da quello occidentale, considerando che la maggior parte di queste donne, i paesi fondamentali sono l'Iraq, l'Afghanistan e la Siria. Quindi proprio il contesto sociale è differente.
15: Ecco, il Parlamento europeo ha accolto questa situazione delle donne rifugiate in maniera differente, a seconda dei vari partiti politici. E per esempio Salvini, in un'intervista rilasciata noi che sentiremo tra poco, aveva espresso dei dubbi, ne abbiamo parlato anche prima con Lara Comi, sull'effettiva utilità dell'alto rappresentante per i diritti umani,
14: sì,
15: dell'ONU,
14: non solo,
15: presente ieri.
14: Tra l'altro nel suo intervento molto contestato, quello di cui appunto stai parlando tu,
15: posso
14: lui ha
15: un po' concordo.
14: Un po' concordi non lo dire a nessuno. Nel suo intervento ha anche minimizzato i numeri in realtà riguardanti le donne rifugiati o richiedenti asilo. Addirittura sembra che secondo i suoi dati siano praticamente zero, o comunque in una cifra che va molto vicina allo zero. Ora, questo è
15: Ma
14: da capire.
15: Arriviamo alla cronaca vera. Salvini dice: ci state prendendo in giro. L'altro rappresentante chissà quanti soldi ha, in che hotel alloggia, poi ci chiede soldi per sistemare cose che non sistema, e se la prende un po' con appunto il Parlamento Europeo che non fa la sua parte. Schulz si sente in dovere di rispondere. Sentiamo cosa ha risposto Schulz all'intervento di Salvini.
16: Nella democrazia parlamentare chiunque può esprimere la propria opinione in quest'aula. Penso che gli ultimi due interventi che lei ha ascoltato non siano assolutamente rappresentativi di questo Parlamento.
15: Spieghiamola bene.
14: No, la cosa che è più divertente, comunque la cosa più interessante secondo me da sottolineare, è che Schulz intanto è il presidente del Parlamento Europeo, no? Quindi una vera e propria istituzione europea. Lui dice: questo è un palazzo in cui noi possiamo tutti esprimere la nostra opinione,
0: Però
15: Salvini non la puoi dire quella cosa.
0: Però tu Salvini evidentemente non puoi dirla. Cioè non puoi comunque, cioè, secondo, io sono contrario. Cioè secondo me Schulz non poteva dissociarsi.
15: Vuoi dirlo a Schulz? Vai, parla andiamo, con Schulz, dillo.
0: Tu Presidente non pote... Schulz tu, Presidente Schulz,
15: dai del tu.
17: No, no. Gli ho urlato dietro come un disperato in aula, vergogna, razzista, nazista, uno che teoricamente rappresenta tutti gli eletti dai cittadini, posso essere simpatici o antipatici, non può dire però quello che ha parlato non rappresenta nessuno, oh, ma io ho chiesto dei dati.
0: Questo invece era Matteo Salvini.
15: Allora ricapitoliamo perché c'è stato un andamento un po' schizofrenico della scaletta. Allora
0: andiamo,
15: volevamo, avevamo fatto una cosa bellissima prima del viaggio. Allora
0: ricostruiamo.
2: Come allora,
15: calma,
2: successo, ragazzi.
15: Salvini.
0: Vai Antonio.
15: L'UNHCR non serve a niente. A niente. Rubate soldi.
0: Esatto.
15: Schulz, qui si, tutti possono dire quello che vogliono.
0: Ma tu
15: però
0: Salvini
15: tu
0: non puoi dire
15: quello. Salvini risponde in esclusiva eurofonica, perché noi siamo andati a prendere.
0: Sì, oggi pomeriggio abbiamo
15: qui
0: chiesto una
2: cosa.
0: Volevo dirlo
15: prima perché faceva enfasi.
2: No, no, scusate, oggi gli abbiamo fatto anche gli auguri, ragazzi.
0: Sì, faceva anche
2: auguri.
0: Il compleanno. Auguri niente, Salvini invece risponde.
15: Ci ha risposto questo.
0: Tra l'altro, dando del nazista, parole sue, a Schulz. Invece...
15: quella famosa
0: esatto,
15: storia.
0: Capo, no? Ti ricordi il capo? Salvini invece inveisce ancora una volta con parole molto pesanti nei confronti del Presidente del Parlamento
5: Europeo.
0: La tocca
5: europeo. Piano, direi.
15: La tocca molto piano, quasi quanto l'onorevole Borghezio, che abbiamo appunto intervistato, al quale abbiamo chiesto un'opinione proprio sull'accaduto.
18: Mi è sembrato per un attimo di essere non nel Parlamento dell'Unione Europea, ma nel Parlamento della DDR sovietica, filosovietica di qualche decennio fa. Una scivolata di non solo di buon gusto, ma anche di politica da parte di Schulz. E io spero che nella seconda metà della legislazione ci sia un presidente più rispettoso dei diritti dei parlamentari e soprattutto della libertà di parola.
0: Ecco, qui due, secondo me, qui due fatti interessanti da registrare. Il primo, che non so se si erano messi d'accordo, ma Salvini praticamente dà del nazista Schulz, invece Borghezio gli dà del socialista sovietico.
15: Vabbè,
0: l'altra invece è
5: non
0: che...
5: esistono più destra e sinistra,
0: no,
5: parte.
0: È vero, è vero. L'altra invece è molto più seria, per tornare a fare i seri, è che addirittura Borghezio auspica in una seconda parte del mandato un importante cambio proprio anche nella linea di gestire il Parlamento da parte del nuovo presidente del
15: esatto.
0: Parlamento europeo.
15: Anche perché aveva avuto un doppio mandato Schulz, ed era una cosa inedita
0: nella storia, sì.
15: E sapete il perché? No. Adesso Fabiano dirà che è perché è tedesco.
0: Sì,
15: 3,
0: ovviamente.
15: 2, 1
0: è perché è tedesco.
15: Visto, lo sapevo. Perché non sei un complottista.
0: No, la verità, cioè nel senso la mia opinione, che non è solo la mia, è che Schulz è frutto di un compromesso per cui la Commissione europea è andata al PPE e il Parlamento europeo, o almeno la presidenza del Parlamento europeo, è andata ai Socialisti Democratici,
15: che è
0: comunque
15: partito.
0: Governano insieme contro gli euroscettici.
15: Hai da rimproverargli qualcosa?
0: A chi?
15: A Schulz.
0: Beh, a Schulz sì, perché questa dichiarazione secondo me non era fuori luogo.
2: Presidente.
0: Perché lui è il presidente del Parlamento europeo e non è lì in carica di esponente politico, ma di garante della democraticità. E poi anche una certa incongruenza, dicendo qui si può dire le opinioni che si vuole, però...
15: Esatto, giustissimo, giustissimo. Ci penseremo durante la nuova rubrica di Eurofonica che lanciamo tra pochissimo.
19: Eurofonica.
20: Eurofonica.
21: Eurofonica.
22: Eurofonica.
23: Eurofonica.
24: Eurofonica.
25: La voce dei media universitari dal Parlamento europeo.
15: Ascoltati la scorsa settimana, sicuramente avete sentito parlare degli U-Skills, di cosa parliamo? Di una rubrica che vi dà dei piccoli suggerimenti, insomma. Ovviamente quelli più importanti ce li siamo tenuti da parte noi, quindi voi vi lasciamo
0: le briciole,
15: perché non siete abbastanza importanti.
5: Sì, con questa rubrica appunto U-Skills noi cerchiamo di segnalarvi alcuni bandi che giudichiamo interessanti e che quindi abbiamo accuratamente selezionato per voi giovani ascoltatori.
15: E già per questo servizio dovreste pagarci.
5: Sì. Iniziamo subito con Selfie Employment, avviato da pochi giorni, per la precisione è partito il 1 marzo, e rivolto a giovani fino a 29 anni non impegnati in percorsi di formazione professionale, di studio oppure giovani disoccupati. Le candidature devono avere come oggetto un progetto imprenditoriale di importo compreso fra i 5 e i 50 mila euro. Se volete avere altre informazioni potete consultare il sito www.obiettiveuropa.it. Un'altra importante opportunità che abbiamo appunto cercato e trovato per voi è quella fornita dalla BCE, che cerca neolaureati e laureandi per uno stage in traduzione inglese e per la sezione editing all'interno
3: della... Fabiano, la BCE.
14: No, lo stavo per dire, infatti io ho fatto richiesta perché così posso vedere la troica dall'interno.
2: Ci credo.
3: Sapevo che
5: il cavallo di troica, direi.
3: Allora ragazzi, la BCE cerca qualcuno, neolaureati, no?
5: Sì, neolaureati appunto, abbiamo detto per stage in traduzione inglese o sezione editing. No, la retribuzione c'è, prevista di 1050 euro mensili.
14: Pagati dalla Grecia.
5: Se siete interessati, affrettatevi perché la scadenza è vicinissima, appena l'11 marzo. Quindi avete due giorni praticamente.
3: Mettetevi stasera col curriculum, insomma. Ovviamente chi ha determinate caratteristiche, insomma, no? Cioè immagino l'economia, non penso.
5: Poi comunque se volete altre informazioni, tutte altre informazioni, potete comunque consultare l'indirizzo internet www.scambioeuropei.info e troverete tutte le altre informazioni. Poi un altro bando, secondo me molto interessante, è quello che riguarda i cinefili o comunque chi ama in generale la settima arte. Perché? Oh. Perché c'è un bellissimo bando che è di sostegno al cosiddetto sostegno ai festival cinematografici, che fa parte del sottoprogramma media. Possono candidarsi molti soggetti, molto eterogenei, quindi imprese, organizzazioni senza scopo di lucro, associazioni, fondazioni, i comuni, i relativi consigli comunali, tutti però che facciano parte di un paese che aderisce appunto a questo sottoprogramma chiamato
14: molto
5: media.
14: Molto bello questo.
5: Questo festival deve avere caratteristiche internazionali, infatti almeno metà delle opere deve essere costituita da film stranieri, quindi no, sempre tutti film italiani, non vi danno i soldi ragazzi, quindi variate. Se volete altre informazioni vi rimandiamo comunque al sito, che è programmicomunitari.formez.it.
3: Facciamo un piccolo appunto alla Commissione Europea, perché il suo dipartimento media non contempla la radio, e questa è una cosa che non ho mai capito. Se potete spiegarcelo, insomma, scriveteci una mail a Lorenzo Pelucca, che ho accelo gmail.
14: noi ci siamo e siamo qui.
3: Tornando un attimo a quello che è successo prima, invece, Sara voleva ricordare un'altra proposta relativa alla parità di genere, perché oggi diamo questo spazio,
5: sì.
3: È stata festa delle donne, se
5: la
3: siete
5: la giornata delle donne,
2: e poi,
5: non
2: ragazzi,
5: festa,
2: io sono sempre in minoranza qua oggi.
3: Sì,
2: cioè,
3: okay,
2: siete tutti uomini,
3: ci teneva a ricordare questa cosa della parità ogni volta, va bene.
2: Ah, davvero, cioè, c'è anche Alice che
14: ringraziamo.
3: Non è mai successo, ci hanno chiesto di stare zitti in diretta, è bellissimo.
2: È fantastica questa cosa. E infatti durante la plenaria, tra le altre cose di
3: lunedì... Parla normale, che ti frega.
2: Posso parlare? Ah, ok,
3: sei in diretta.
2: Durante la plenaria di lunedì si è discusso anche appunto dell'integrazione, come dicevamo prima, nella dimensione di genere nei lavori, addirittura nel Parlamento Europeo, tramite la relazione presentata da dall'eurodeputata Angelica Mirnar. Okay. Poche parole, molto spicciole.
14: Soldoni.
2: Deve essere riconosciuto la parità di genere all'interno delle istituzioni europee.
3: Ok, in che modo?
2: Stiamo
3: parlando di quelle odiosissime quote rosa?
2: Odiosissime?
3: Sì, io le detesto.
2: Non sei
14: d'accordo con Antonio.
3: Fabiano,
2: tu eri femminista una volta.
3: Proprio perché è femminista.
2: Certo. Comunque, questa uguaglianza di genere è già attiva all'interno delle istituzioni europee nel promuovere l'integrazione della dimensione di genere in tutti i processi politici e legislativi, ricordiamo. E la relazione ha proposto appunto una serie di misure finalizzate al rafforzamento e una maggiore efficacia della struttura attuale. Già però abbiamo noi una commissione, la FEM, che è per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere, che è riconosciuta appunto l'uguaglianza di genere come diritto fondamentale essenziale per raggiungere obiettivi di crescita, occupazione e coesione sociale.
3: E su questo nessuno ha niente da dire, però l'idea di mettere insomma un paletto, a me sembra di usare una discriminazione per toglierne un'altra.
14: Vero.
3: Quindi insomma non credo che sia...
2: Voi uomini vi sentite così discriminati?
14: No, però magari un omosessuale potrebbe chiedere la propria quota, no?
3: Cioè sì. Dire voi donne vi teniamo quel numero di posti così almeno lavorate anche voi mi sembra un po' eccessivo, cioè
2: però...
3: mi sembra come discriminarla ancora
14: magari
3: di più.
14: Magari
2: togliamo le barriere. Non
14: c'è
2: una maggioranza di europarlamentari di sesso maschile?
15: Sì, sì, certo. Ma perché vengono votati?
5: Ma c'è anche di uomini bianchi, magari, o cattolici, quello è il punto. Cioè il...
14: Magari no, togliamo le barriere d'accesso,
15: la facciamo anche per gli ortodossi.
14: Le risorse. Esatto.
15: Cioè, non ci sono abbastanza ortodossi al Parlamento Europeo?
2: Non siete femministi, allora.
15: Vabbè. Ma no, non è da essere femministi, no, no. Però insomma, è già un discorso molto.
14: No, ce ne faremo una ragione eventualmente. Cioè, nel senso.
15: Vabbè, non starò fuori a protestare col cartello, sicuramente non me ne frega.
14: A mettere in topless come le femen, no?
15: Ecco, un appello alle femen, qualora insomma.
14: Volessero entrare adesso qui?
15: In questo momento noi saremmo ben felici, ben disposti,
14: no,
15: ad accogliervi.
14: No, poi ci danno dei maschilisti. Noi comunque siamo.
15: No, ma le femen non sono maschilisti. Cioè,
14: no, no, noi che cerchiamo, no, ma nel le senso, femen. Adesso.
15: Sì, sì, ma loro fanno delle battaglie femministe, sicuramente. E iniziamo con i saluti. Allora, visto che ci siamo divertite, c'è un sacco di gente da ringraziare. Innanzitutto vi ricordiamo come potete continuare a seguirci. Abbiamo i nostri social, siamo attivissimi. Tutti i social di Raduni e di Eurofonica, su Facebook, su Twitter, siamo su Instagram.
14: Sulle singole radio universitarie.
15: Le singole radio universitarie, potete ascoltarci in streaming. Noi siamo in diretta ogni mercoledì, anche quando insomma non si riunisce la plenaria. E poi abbiamo tutti i nostri redattori.
2: Sì, cominciamo, li elenchiamo tutti.
14: Li ringraziamo ora io tutti, magari potrei scordarmene qualcuno, però mi viene in mente subito Caterina, Benedetta, che hanno scritto i pezzi, che ci hanno aiutato a preparare la puntata, poi aiutato
5: anche Sabrina, ringraziamo
14: Sabrina Fasanella, Andrea Fioravanti, che ha fatto il focus sulle unioni bancarie.
15: Vediamo Rossella.
14: Rossella, che è sempre preziosissima nell'editing, nella tecnica. Alice, che ci permette anche di venire qui burocraticamente, non nell'Amazon. Alice,
2: con
14: un abbraccione per lei.
2: Ciao Alice Masoni, con i tuoi abbraccioni. Poi Benedetta Intelisano da Radio Zammu.
14: Benedetta da Radio Zammu. Antonio, aiutami, c'è qualcun altro?
15: Antonio Megalizzi,
2: Fabiano
5: Catania,
14: Beatrice Dusi.
15: Va bene. E
2: Alberto Ferraresso.
15: Albertone, che ormai lavora a Lisbona, e quindi se ne frega talmente di quello che stiamo facendo. E ovviamente ha un ufficio con la finestra sull'oceano. Tu immagina quanto gliene frega il mercoledì alle 6 di ascoltare Eurofonica in questo momento. E noi vi diamo appuntamento alla prossima puntata, che ovviamente sarà in diretta dall'Italia, sempre alle 18, sempre qui su eurofonica.eu. Alla prossima, grazie.
2: Ciao. Ciao.
6: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
7: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
19: Eurofonica, oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
20: Eurofonica.
23: Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France.
24: E altrettante radio universitarie in Spagna nel network ARU.
26: Senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio.
27: E Kids FM in Germania.
28: È un programma che giunta nelle radio universitarie di Min e do Algarve.
29: Eurofonica. Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco giovanile impressionante.
19: Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
11: Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
25: Uniti nella diversità.
19: Progetto promosso e finanziato dal Parlamento Europeo.
30: Eurofonica.
15: Eurofonica.
31: Eurofonica.
32: Eurofonica.
33: Eurofonica.
34: Eurofonica.
35: Eurofonica.
34: Eurofonica.

ed oggi voglio ricomporre. Dalla bufera del caos riesco poi a mettere in ordine. L'inizio è sempre rose e fiori, poi partono i dubbi, domande, dilemmi. Le litigate, da cui è difficile uscirne indenni. Ora ricordo solo nel buio quando dicevi: vorrei un finale diverso da ciò che prospetto. Ma ad ogni puntata che inizia è tutta una serie che deve finire, e questo è soltanto il principio di serie infinite.

0: Vuoi il rock? E noi ce l'abbiamo! Vuoi il reggae? E noi ce l'abbiamo! Vuoi il punk? E noi ce l'abbiamo! Vuoi l'elettronica? E noi ce l'abbiamo! Vuoi l'R&B o l'hip hop? E noi ce li abbiamo! Vuoi la dance? E noi ce l'abbiamo!
1: Senti, ma la progressive non ce l'hai?
2: Eh no, cazzo, no. Un
1: po' di minimal?
2: No, non ce l'ho, senti, ti devi accontentare. 6023, quel che c'è, c'è. Se non c'è...
1: Non c'è.

non ti parlo più. Da quando hai detto non ti parlo più. E non ti vado giù. Da quella storia che non ti va giù. E ti cerco lì e ti cerco là. Nelle bougainville, nelle boulevard. Sto aspettandoti all'università. Faccio tappa lì e poi la faccio al bar. Tengo

l'antisemitismo era un elemento centrale dell'ideologia nazista già prima della sua ascesa al potere. Ma l'era dell'Olocausto iniziò nel gennaio 1933, quando Adolf Hitler e il partito nazista assunsero il controllo politico della Germania. A partire da quell'anno, i nazisti iniziarono ad attuare una politica statale di repressione contro gli ebrei, che consisteva nel rubare le loro proprietà, privarli dei loro diritti e della cittadinanza. Nei pogrom della Notte dei Cristalli del 9 e 10 novembre 1938, 91 ebrei furono uccisi, almeno 1.400 sinagoghe bruciate e 30.000 ebrei furono arrestati e rinchiusi nei campi di concentramento. Meno di un anno dopo scoppiò la Seconda Guerra Mondiale. Durante il conflitto, la Germania nazista e i suoi alleati e collaboratori uccisero quasi 2/3 degli ebrei europei, sottoponendoli a condizioni di vita terribili, maltrattamenti brutali, fucilazioni e gassificazioni di massa e imprigionandoli in centri di sterminio appositamente progettati, noti come campi di concentramento. Furono uccisi 6 milioni di ebrei.

0: Tra il 1933 e il 1945 il regime nazista e i suoi alleati presero di mira anche altri gruppi, tra cui rom, disabili, slavi, omosessuali e membri di alcuni gruppi religiosi e politici. La storia dell'Olocausto, dei rom e dei sinti rimane largamente sconosciuta al grande pubblico. Rimasero vittime del genocidio dei rom tra le 250.000 e le 500.000 persone, ossia tra un quarto e la metà della popolazione rom e sinti di prima della Seconda Guerra Mondiale. Il numero esatto non è noto, poiché molte famiglie delle vittime non denunciarono la scomparsa dei loro cari e i perpetratori cancellarono i registri delle uccisioni.
1: L'Olocausto, noto anche come Shoah, finì nel maggio 1945, quando le potenze alleate, tra cui Regno Unito, Stati Uniti, Unione Sovietica e Francia, sconfissero la Germania nazista nella Seconda Guerra Mondiale. Il 27 gennaio 1945 l'Armata Rossa liberò il campo di concentramento e di sterminio di Auschwitz. In una serie di offensive, gli alleati entrarono nei campi e liberarono i prigionieri sopravvissuti. Incontrarono e liberarono anche i sopravvissuti di quelle che sono passate alla storia come le marce della morte. In queste marce forzate, gruppi di detenuti dei campi di concentramento, ebrei e non, venivano evacuati a forza sotto stretta sorveglianza dei soldati delle SS.
0: Secondo l'ONU, è necessaria una sensibilizzazione sull'Olocausto e il genocidio per promuovere l'educazione alla cittadinanza globale, aiutare le persone a pensare in modo critico e diventare cittadini responsabili, consapevoli del valore della dignità umana e del rispetto per tutti, e liberi da ogni forma di pregiudizio.
1: L'Unione Europea vuole preservare la memoria di questi tragici eventi della storia europea e promuove iniziative per ricordare l'Olocausto. Inoltre, finanzia programmi per sostenere la ricerca sull'Olocausto. Nel dicembre 2015 la Commissione Europea ha nominato un coordinatore per la lotta all'antisemitismo. Nel 2018 l'Unione è diventata membro permanente dell'Alleanza Internazionale per la Memoria dell'Olocausto e il Consiglio ha adottato una dichiarazione sulla lotta all'antisemitismo e un approccio di sicurezza comune per proteggere le comunità e le istituzioni ebraiche in Europa. 3 anni dopo, nel 2021, anche la Commissione Europea ha adottato la prima strategia europea sulla lotta all'antisemitismo.
0: Il Parlamento europeo celebra ogni anno la Giornata internazionale della memoria dell'Olocausto e ha adottato numerose risoluzioni su antisemitismo, razzismo, xenofobia e altre forme di intolleranza, crimini d'odio e incitamento all'odio. Vediamone alcune.
1: Nel 2017 i deputati hanno adottato una risoluzione sulla lotta all'antisemitismo, incoraggiando gli Stati membri a promuovere l'insegnamento sull'Olocausto nelle scuole. Il Parlamento ha inoltre espresso preoccupazione per l'aumento dell'antisemitismo, sottolineando che il razzismo e la xenofobia non sono opinioni, ma crimini.
0: Una risoluzione dell'ottobre 2018 sull'aumento della violenza neofascista in Europa ha richiamato l'attenzione sul fenomeno della violenza contro gli ebrei e ha invitato gli Stati membri a contrastare la negazione dell'Olocausto, compresa la banalizzazione dei crimini commessi dai nazisti e dai loro collaboratori.
1: Nella sua risoluzione del 2019 sull'importanza della memoria europea per il futuro dell'Europa, il Parlamento ha chiesto che l'istruzione promuova la diversità della nostra società e della nostra storia comune, includendo informazioni sull'Olocausto e sui regimi totalitari e autoritari che hanno causato tante sofferenze umane e violenza e hanno diviso l'Europa per mezzo secolo.

0: Negli ultimi anni l'Unione Europea ha ricevuto un numero notevole di domande di asilo. Solo nella prima metà del 2024 ne sono arrivate più di 513.000. Con una media di una domanda su tre, donne e ragazze costituiscono una quota significativa delle domande. Ma qual è l'impatto della dimensione di genere nelle procedure di asilo?
1: State ascoltando la rubrica Alzare la posta, legiferare meglio. In questo episodio tratteremo della dimensione di genere nelle richieste d'asilo nell'Unione Europea.
0: Iniziamo con alcune informazioni di base. La Convenzione di Ginevra sui rifugiati del 1951 è il principale strumento che regola l'asilo nel diritto internazionale. Definisce un rifugiato come qualcuno che si trova al di fuori del proprio paese e ha il timore fondato di essere perseguitato per motivi quali razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un particolare gruppo sociale. A questa definizione manca però una prospettiva di genere. Ciò comporta difficoltà per il riconoscimento dei diritti delle donne in questo ambito.
1: Anche se questa definizione non considera nello specifico le questioni di genere, la Convenzione di Ginevra sui rifugiati, la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne e la Convenzione di Istanbul forniscono insieme una buona base a livello internazionale per la difesa e la tutela dei diritti di donne e ragazze in cerca di protezione. Ma in che modo l'Unione Europea tiene conto del genere nelle sue procedure di asilo?
0: L'Europa vanta una lunga storia nella promozione della parità tra donne e uomini e nella lotta alla discriminazione di genere. L'Unione ha sviluppato un sistema comune di asilo basato su testi giuridici che tengono conto della dimensione di genere. Ne sono un esempio la direttiva sulle qualifiche, la direttiva sulle procedure di asilo e la direttiva sulle condizioni di accoglienza. Queste normative prevedono una protezione speciale per le persone vulnerabili, tra cui donne e bambini.
1: Le procedure per le persone richiedenti asilo devono essere attente alla dimensione di genere. I colloqui devono svolgersi in condizioni che consentano alle richiedenti di parlare liberamente delle persecuzioni subite. I familiari non dovrebbero essere presenti. Donne e ragazze devono poter richiedere di essere intervistate da una persona dello stesso sesso e il personale che esamina le domande dovrebbe avere una formazione specifica o poter richiedere la consulenza di esperti.
0: Qualsiasi procedura basata sul concetto di paese terzo sicuro o paese di origine sicuro deve tenere conto della complessità della persecuzione di genere. Le persone che hanno bisogno di un sostegno speciale per motivi di età, disabilità, malattia, orientamento sessuale o quelle che hanno subito torture, stupri o altre forme di grave violenza psicologica, fisica o sessuale dovrebbero essere assistite e ascoltate senza fretta.
1: Anche la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha svolto un ruolo fondamentale nel promuovere un approccio sensibile al genere nel diritto di asilo europeo. Ad esempio, ha riconosciuto la violenza di genere come forma di persecuzione e come motivo per richiedere asilo o una protezione sussidiaria, ossia la protezione contro una minaccia specifica. Ciò significa che il diritto dell'Unione garantisce protezione alle donne che subiscono persecuzioni a causa del genere.
0: Si tratta di un enorme passo avanti perché le ricerche dimostrano che il genere svolge un ruolo significativo nella decisione di migrare. I fattori che spingono a lasciare il proprio paese non sono necessariamente gli stessi per uomini e donne. Le donne possono fuggire da violenze di genere come matrimoni forzati, violenze domestiche o stupri, particolarmente diffuse in paesi come l'Afghanistan, il Bangladesh e la Somalia.
1: Nell'ottobre 2024 la Corte di Giustizia ha stabilito che la discriminazione sistematica dei talebani nei confronti delle donne afghane costituisce una persecuzione. Di conseguenza le autorità dei paesi dell'Unione non sono tenute a stabilire se una richiedente asilo afghana rischi di essere perseguitata al suo ritorno nel paese di origine, dato che è appurato che il regime talebano limita fortemente i diritti e le libertà delle donne.
0: Ciò significa che le autorità dei paesi dell'Unione possono rinunciare al diritto di chiedere esami caso per caso. Tuttavia, non sono obbligate a farlo. Alcuni paesi europei, come l'Austria e il Lussemburgo, hanno annunciato che continueranno a esaminare singolarmente le domande di asilo delle donne afghane.
1: Vediamo un altro esempio. Nel giugno 2024 la Corte di Giustizia è stata chiamata a valutare se due adolescenti irachene che vivevano nei Paesi Bassi da 5 anni e avevano adottato uno stile di vita occidentalizzato potessero essere considerate membri di un particolare gruppo sociale in quanto ferme sostenitrici del valore fondamentale della parità di genere. La Corte di Giustizia ha concluso che le convinzioni delle ragazze riguardo all'uguaglianza di genere possono effettivamente essere una caratteristica che giustifica la loro appartenenza a un particolare gruppo sociale.
0: Questa sentenza è esemplare perché riconosce che la parità di genere in quanto valore fondamentale può servire a determinare l'appartenenza a un particolare gruppo sociale nel contesto del diritto d'asilo. E ci porta anche a riflettere sulle circostanze e le esperienze individuali dei richiedenti asilo, in particolare di donne e ragazze, che possono subire persecuzioni o violenze a causa dei valori che professano e degli stili di vita che adottano.
1: Gli esempi di cui abbiamo parlato dimostrano l'impegno dell'Unione Europea a cercare di risolvere i problemi che donne e ragazze devono affrontare nelle procedure d'asilo. Ma bisogna continuare a fare progressi per garantire che i loro diritti siano pienamente tutelati e applicati in tutti i paesi dell'Unione.
0: Questo podcast è presentato da Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo.
2: Lux, le prix cinématographique européen du public 2024. Le lauréat de l'édition 2024 du prix Lux du public est la salle des profs.
3: Dans La salle des profs, le réalisateur allemand Ilker Csatak nous raconte l'histoire de Carla, une jeune enseignante qui débute dans un lycée. Son idéalisme la sépare de ses collègues. Les relations au sein du corps enseignant commencent à se détériorer suite à une série de vols non résolus.
4: Achtung, fertig, los!
5: Alle, die jetzt noch hier sind, hören genau zu. Wir würden gern einen Blick in eure Portemonnaies werfen. Das Ganze ist natürlich freiwillig, aber wer nichts zu verbergen hat, der braucht sich auch keine Sorgen machen.
6: Wer sitzt hier?
7: Oskar sitzt da.
6: Wo ist dein Portemonnaie, Oskar?
7: Ich hab keins.
8: Und das hier?
6: Freunde, wessen Platz ist das?
9: Ich kann Ihre Empörung sehr wohl verstehen, Frau Nowak, aber Sie wissen nicht, wie lange das hier alles schon so geht. Es gibt an unserer Schule leider Leute, die klauen alles, was sie zwischen die Finger kriegen, und zwar einfach so.
5: Wir haben ja eine Null-Toleranz-Politik.
6: Ich gehe jetzt hier mit meinem Stift

0: sono tornato, ma solo per poco. Solo per dirti che andrò via di nuovo. Non sono vero, è solo il ricordo a costruire quello che avresti voluto sentirti dire quando ti nascondevi nel tuo silenzio.
1: Era un rifugio, il mio atteggiamento era rispetto per ciò che hai vissuto, per non intromettermi dei tuoi sentimenti,

0: E di 6023 cosa ne pensa?
1: Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. Oggi lo posso dire perché è finito tutto. Finito tra virgolette con loro.
2: E lo station manager Alessandro Raimondo?
3: Un ragazzo così intelligente che è riuscito comunque a mantenere questa sua interna allegria all'interno del gruppo. È un ragazzo intelligente e simpaticissimo. E quando si è simpatici è involontaria la cosa.
0: Altro da aggiungere?
4: Ma no, poco da dire. Prendo atto, fatico a capirli, ma li capisco. Capisco tutto. Non posso accettare che questo è francamente un qualche cosa che è al di là del bene e del male.
0: 6023. A chi piace, piace. A chi non piace, piacerà.
5: Eurofonica. State ascoltando Eurofonica live su tutte le radio universitarie. Allora, la settimana scorsa è uscita la classifica di Forbes sulle donne politiche più influenti a livello mondiale. Presenza importante per le donne europee. Allora abbiamo la Merkel, la May e la Mogherini nei primi 5 posti. E troviamo anche la prima ministra polacca Beata Maria Szydlo al 10° posto. E il 14° per la presidentessa croata Kolinda Grabar-Kitarovic. D'altra parte però i dati mostrano che le donne europee in politica sono assolutamente un piccolo gruppo. Qual è realmente il loro peso politico allora? Caterina Boser.
6: Eurofonica. Angela Merkel, Theresa May, Federica Mogherini sono tre delle cinque donne politiche più influenti a livello mondiale, secondo la classifica stilata da Forbes, la rivista statunitense di economia e finanza. Insomma, è una donna la cancelliera della Germania, che è la quarta economia mondiale del PIL. Una donna è alla guida della Gran Bretagna in un momento critico, il passaggio d'uscita dell'Europa dopo la Brexit. E sempre una donna è l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Tre cariche molto forti che dimostrano una cosa: le donne contano in Europa. Ma non vi sembrano troppo poche? Basta fare un paio di calcoli per rendersi conto che se le donne politiche hanno influenza, rimangono comunque un piccolissimo gruppo. È quello che emerge dal report Balanced Participation of Women and Men in Decision Making, redatto dalla Gender Equality Commission del Consiglio d'Europa. Nel 2016 in Europa le posizioni al vertice della gerarchia politica sono ancora quasi esclusivamente ricoperte da uomini. Neanche il 10% dei paesi presi in considerazione arriva al 40% di ruoli ricoperti da donne. Dal 2005 la percentuale delle donne è cresciuta in qualche caso, ma non in modo sistematico. E lo stesso vale per i partiti politici: in 26 stati su 43 non c'è nemmeno una donna a capo di un partito. Dati che sono confermati dal Global Gender Gap Report uscito la settimana scorsa, un report annuale dal 2006 costruito dal World Economic Forum. Ad esempio, per quanto riguarda il potere politico, il divario si sta allargando e solo l'Islanda lo ha colmato per più del 70%. L'Europa occidentale resta la regione al mondo con il gap più ridotto, e cioè del 25% in media. Ma non è solo un problema politico, il Global Gender Gap Report ha studiato 144 paesi riguardo la parità o disparità di genere su partecipazione economica, opportunità, educazione, sanità e occupazione. A livello globale il divario di genere è al 68%, con questi ritmi ci vorranno 100 anni per colmarlo rispetto agli 83 stimati lo scorso anno. Eppure, segnala il World Economic Forum, se si colmasse la parità di genere, il PIL del mondo aumenterebbe di 5,3 miliardi di dollari. Infatti, garantire il pieno sviluppo e l'adeguata distribuzione anche dell'altra metà dei talenti mondiali ha un grande impatto sulla crescita, la competitività e la disponibilità futura delle economie e delle imprese di tutto il mondo. I dati sono allarmanti e ciò che preoccupa è il fatto che le percentuali non si alzino in maniera sistematica. Ovviamente è fondamentale valutare i parametri presi in considerazione e tutte le dinamiche che possono sfuggire alle statistiche. Ma se è la realtà a parlare chiaro, cosa stiamo aspettando? Da Torino, Caterina Moser per Eurofonica.
5: Eurofonica.
7: L'hashtag MeToo ha raggiunto anche Londra. Infatti il Regno Unito è stato travolto dall'ondata di scandali a sfondo sessuale delle ultime settimane. Sono, attenzione in particolare, coinvolte parlamentari e ministri inglesi. Ce ne parla di più da Bath in Inghilterra, Sonia Kurzel.
8: Negli Stati Uniti la scorsa settimana protagonista del web e dei social è stato l'hashtag MeToo, che ha portato numerose donne a uscire allo scoperto e a denunciare molestie avvenute in passato da parte di colleghi o datori di lavoro. Non ci è voluto molto perché questa ondata si diffondesse oltreoceano e arrivasse di preciso a Westminster, dove un gruppo di donne ha condiviso inizialmente su WhatsApp storie di molestie sessuali da parte di membri del Parlamento. Un attivista dei Labour, Bex Bailey in particolare, ha denunciato di essere stata stuprata a un evento organizzato dal partito nel 2011, ma è stata scoraggiata a parlarne perché avrebbe potuto danneggiare la sua carriera. Altre donne si sono fatte avanti portando allo scoperto molestie, commenti e abusi fisici avvenuti in passato e trattati con leggerezza o ignorati una volta denunciati. Nella rosa di nomi coinvolti nello scandalo ci sono il ministro del commercio Mark Garnier, Damien Green, Stephen Crabb e il ministro della giustizia Dominic Raab, ma la lista nera contiene i nomi di almeno 13 deputati. È coinvolto nella denuncia anche il segretario alla difesa Sir Michael Fallon, che si è in seguito dimesso ammettendo di non aver avuto una condotta adatta alla sua posizione in passato. Il primo ministro inglese Theresa May ha definito lo scandalo inaccettabile e ha assicurato tolleranza zero per i ministri e parlamentari coinvolti. Ha anche invitato il Parlamento a discutere un piano di azione per affrontare la questione delle molestie a Westminster e ha nominato un nuovo ministro alla difesa, il 41enne Gavin Williamson, una decisione inaspettata e contestata dagli altri parlamentari, causa la sua inesperienza in questo campo. Sonia Kurzel, Samba Radio Trento, per Eurofonica.
9: Eurofonica.
7: Insomma, anche il Regno Unito è stato letteralmente sommerso da questa ondata di scandali sessuali, come se fossero già pochi i problemi del governo di Theresa May alle prese con i negoziati della Brexit. I più complottisti suggeriscono che il polverone alzato su Westminster abbia lo scopo di far crollare la prima ministra. Ce ne parla Sabrina Casanella.
10: Molestie, abuso di potere e giochi di poltrone. Beffardo destino per il puritano Regno Unito e per il primo ministro Theresa May, alle prese con inchieste, codici di condotta e soprattutto rimpassi di governo per risolvere la crisi degli scandali sessuali a Westminster. A rendere lo scenario ancora più inquietante intervengono i rumors circa il neoeletto ministro della difesa Gavin Williamson, chiamato a sostituire Michael Fallon, il nome più importante coinvolto costretto alle dimissioni da una lunga serie di denunce. Il 41enne Williamson, fino alla scorsa settimana, era il chief whip, ovvero il capogruppo dei Tories, e su di lui pesa il sospetto della sindrome Underwood. Alcuni membri del gruppo lo accusano di essere responsabile della fuga di notizie riguardanti Fallon, leaks che sarebbero stati rilasciati espressamente per prenderne il posto. Resta sul tavolo poi l'ipotesi che Williamson fosse a conoscenza della condotta dei suoi deputati e usasse queste informazioni per fare pressione su di loro. Per la serie, o voti come ti dico, oppure racconto a tua moglie come ti comporti con la tua segretaria. L'intrigo è affascinante, anche se di questi tempi citare House of Cards parlando di molestie e di giochi di potere risulta a dir poco ridondante. Quel che è certo è che Westminster è stata letteralmente bloccata dall'ondata di scandali, proprio mentre avrebbe dovuto dedicare tutte le sue energie alla sempre più lontana conclusione dei negoziati per la Brexit, topic che già di per sé aveva reso instabile il governo May, da giugno privo della maggioranza. Come commenta il Guardian, già da prima dello scandalo sessuale Theresa aveva poche possibilità di mantenere in piedi il suo governo fino alla fine del mandato. Oggi questa prospettiva sembra allontanarsi sempre di più. Per non parlare della credibilità che rischia di perdere agli occhi degli interlocutori europei in sede di negoziato. Insomma, pare che lo tsunami generato dal caso Weinstein a Hollywood abbia investito il Regno Unito con conseguenze davvero inattese. Se da un lato ha incoraggiato e sostenuto le vittime di abuso sessuale a emanciparsi dal ricatto morale dei potenti, dall'altro potrebbe essere stata la goccia che farà traboccare il vaso, già colmo di rogne, della prima ministra inglese. Per Eurofonica, Sabrina Fasanella, Roma.
9: Eurofonica.
7: State sempre ascoltando Eurofonica in diretta su tutte le radio universitarie raduni. Allora, la Commissione Europea ha deciso di puntare sul rinascimento dei borghi. Cosa farà concretamente il progetto per il rilancio degli Smart Villages? Elvira Fratto.
11: L'Europa ha deciso di scommettere sui suoi borghi. Smart Villages è il progetto finanziato dalla Commissione Europea per migliorare la qualità della vita all'interno delle zone rurali. A partire dal 2018 la Commissione finanzierà dei progetti pilota pensati per creare dei borghi intelligenti, migliorare la logistica, la condivisione di dati sulle aree rurali e lo sviluppo di adeguati modelli di business applicabili a realtà piccole. L'obiettivo è quello di far coesistere tradizione e innovazione, mettendo quanto più possibile le nuove tecnologie al servizio dei borghi e delle comunità rurali. Ma non si tratterà di un modus operandi unico per tutte le realtà, saranno le potenzialità di ogni singola zona a determinarne il grado di sviluppo. Sono molti i progetti che la politica di sviluppo rurale si è prefissata di raggiungere: modernizzazione delle fattorie, condivisione di dati, rinnovo dei borghi intelligenti, il tutto senza perdere di vista il valore della coesione e dell'autoinvestimento. Saranno infatti gli stessi abitanti degli smart villages a proporre nuove idee e a imparare a gestire quelle già realizzate. Sempre all'interno del macro progetto Horizon 2020 si fa strada l'innovativa iniziativa DataBio, che si propone di impiegare alcune tra le migliori materie prime da silvicoltura, pesca e agricoltura per produrre cibo, energia e biomateriali volti a garantire un'impennata dello sviluppo della bioeconomia. Quasi 100 miliardi di euro dal bilancio dell'Unione sono stati assegnati ad un totale di 118 programmi di sviluppo rurale per gli anni tra il 2014 e il 2020. I finanziamenti per il progetto provengono dal Fondo per lo Sviluppo Rurale, per la ricerca e per le politiche regionali e le infrastrutture. Elvira Fratto, UMG Web Radio, da Catanzaro per Eurofonica.
5: Eurofonica. E ad Eurofonica vi raccontiamo sempre anche l'economia. Con il dimezzamento del quantitative easing, Mario Draghi, presidente della Banca Centrale Europea, ha compiuto un vero e proprio capolavoro, ha accontentato la Germania e ha reso meno traumatico il passaggio all'Italia. Dal whatever it takes a oggi, Mario Draghi non ha quasi mai sbagliato. Ma come ha fatto? Ce lo spiega Francesco Caffarelli.
9: Eurofonica. Mario Draghi l'ha annunciato lo scorso 26 ottobre. La Banca Centrale Europea dimezzerà il quantitative easing, cioè l'acquisto dei titoli del debito pubblico degli Stati membri. È dalla sua introduzione nel 2015 che c'è una frattura su questo meccanismo, perché non rientra tra gli obiettivi esplicitamente indicati nello statuto della BCE e, soprattutto, perché si tratta di una politica monetaria ultra espansiva, cioè la creazione di nuova moneta, che è da sempre invisa alla Germania. Gli italiani invece vorrebbero che il QE, come è chiamato, rimanesse così com'è per aiutare la fragile ripresa, mentre i tedeschi vorrebbero un ruolo meno politico della Banca Centrale Europea. Si tratta quindi di una parziale vittoria della linea tedesca, rappresentata dal presidente della Bundesbank, la Banca Centrale Teutonica, Jens Weidmann. Vittoria parziale, ma non totale. Draghi ha chiarito infatti che il QE, se necessario, potrà ritornare al regime precedente, cioè in caso di crisi continuerà a comprare 60 miliardi di euro in titoli di Stato ogni mese. Ma quello che conta è la strategia comunicativa del presidente della BCE. In estate, infatti, Mario Draghi aveva annunciato che il QE sarebbe stato rivisto in tempi brevi, destando forti preoccupazioni tra gli operatori finanziari. I mercati si aspettavano la fine del QE e una stagione di turbulenze finanziarie. Draghi invece ha annunciato una chiusura graduale del meccanismo, senza scossoni e soprattutto con la possibilità di tornare indietro. Così ha anticipato la reazione dei mercati, evitando forti perdite nelle borse di tutto il mondo. Gli italiani in particolare ringraziano. Fu proprio l'introduzione del QE a fermare la risalita del famigerato spread, il differenziale tra il tasso di interesse pagato sul debito dall'Italia e quello più basso dell'Unione, manco a dirlo, quello della Germania. Il nostro debito pubblico, infatti, è sempre sotto i riflettori a causa della sua mole, 135% del PIL, oltre 2.000 miliardi di euro. E grazie all'opera di acquisto dei titoli italiani da parte della BCE, le pressioni dei mercati finanziari sono state tenute a bada. In parole povere, gli operatori finanziari non hanno ripreso a trattare i titoli del debito pubblico italiano come carta straccia, come fatto nella calda estate del 2011, solamente perché la BCE si è impegnata a tenerne bassi i rendimenti. Se il QE finisce, quindi, torneremo in breve a tempo a vivere le emozioni estive di 6 anni fa, che portarono alla caduta del governo Berlusconi IV e alla nomina di Mario Monti a primo ministro. L'annuncio di fine ottobre, quindi, deve suonare come un avvertimento. Draghi ha dato un settennato di tempo all'Italia per mettere a posto la sua economia e non ha mai perso l'occasione per ricordare come le riforme strutturali non fossero più rimandabili. Non sembra che la classe dirigente politica italiana, impegnata com'è a disquisire di bonus televisori, sia consapevole del fatto che il tempo sta scadendo. Nella vita di tutto ha una fine, del resto. Il QE dimezzato scadrà a settembre 2018 e lo stesso mandato di Draghi avrà fine l'anno successivo, 31 ottobre 2019. A succedergli, con ogni probabilità, sarà proprio il falco tedesco Weidmann. Paese avvisato, non è detto che sarà ancora una volta salvato. Francesco Caffarelli per Eurofonica, Padova.
5: Eurofonica. Ma parliamo anche di ambiente. Che cos'è il progetto LIFE? L'idea è che l'Unione Europea finanzia progetti europei green. Ce lo spiega esattamente Clara Stevanato.
12: Eurofonica. L'Unione Europea investirà 83 milioni di euro in 31 progetti ambientali per rendere l'Italia più green. Ce ne sono di tutti i tipi, dalla conservazione della laguna nord di Venezia alla tutela di animali rari, come il capovaccaio, piccolo avvoltoio in via di estinzione nel sud Italia, dalla sperimentazione di nuovi sistemi di consegna delle merci per abbassare l'inquinamento dell'aria, allo studio per rendere più verde il processo di produzione del grana padano. Tutti progetti possibili grazie al pacchetto di investimenti di 222 milioni di euro destinati al programma LIFE, che riguarda quattro macro temi: la salvaguardia della natura e della biodiversità, la protezione dell'ambiente, l'azione per il clima e infine la divulgazione scientifica e le campagne di sensibilizzazione. Il programma, nato nel 1992, ha cofinanziato oltre 4.500 progetti, con risultati visibili nel breve e lungo periodo. Pensate che nel solo 2016, su un totale di 170 progetti europei finanziati, l'Italia si è classificata al primo posto, 31 progetti vinti per un totale di 83 milioni di fondi ricevuti. Sul podio anche Spagna, con 79,4 milioni di euro per 44 progetti, e Paesi Bassi, con 33,5 milioni di euro per 5 progetti. Uno degli esempi più interessanti è stato il progetto quadriennale coordinato dall'Università Ca' Foscari di Venezia e cofinanziato dall'Unione Europea al 60%, relativo alla ricostruzione di dune e barene, cioè piccoli isolotti sabbiosi semisommersi tipici dell'ambiente lagunare, e della vegetazione lagunare e litoranea autoctona in 2000 siti costieri in Veneto. Stefano Boato, docente di pianificazione territoriale ambientale allo UAF di Venezia, ci dice che il progetto di salvaguardia della biodiversità lagunare ha portato in soli 3 anni alla completa ricolonizzazione di alcune aree della laguna. I finanziamenti europei hanno permesso di piantare nuove fanerogame marine, ovvero piante simili alle alghe ma più complesse, perché dotate di radici, fusto, fiori, foglie e semi. La natura poi ha fatto il resto, infatti i semi prodotti da tali trapianti, grazie al vento e alle maree, hanno innescato un ripopolamento diffuso, producendo risultati significativi in termini di ricostituzione dell'habitat lagunare. Clara Stevanato per Eurofonica.
9: Eurofonica. Caparezza con Ti fa stare bene, state ascoltando Eurofonica su tutte le radio del circuito Raduni. Allora, vi abbiamo raccontato che cosa è successo durante questa settimana, adesso è il momento appunto dell'approfondimento. Mi hanno raggiunto infatti Antonio Megalizzi e Andrea Fioravanti, due dei caporedattori di Eurofonica. Ciao Andrea, ciao Antonio.
13: Ciao Nicola.
14: Ciao Nicola.
9: Allora, Antonio, partiamo dal tema che secondo me a livello di Europa è quasi più importante, cioè cerchiamo di capire qual è il ruolo dell'Unione Europea in tutta questa confusione che si è sviluppata in Catalogna.
14: Ma l'Unione Europea in realtà può fare poco o niente, a parte immolarsi in dichiarazioni che vanno a difendere la Spagna. È stata singolare la richiesta di aiuto di Puigdemont. L'Europa funziona così, no? Quando ci hai a che fare ti dà un po' di fastidio e ne parli male, la incolpi di tutto; quando invece sei un po' all'angolo chiedi il suo aiuto. In realtà si tratta di una questione interna nell'Unione Europea, ma neanche, come dire, il diritto internazionale più canonico può farci nulla, nel senso che Puigdemont e i suoi consiglieri hanno violato in questo caso la Costituzione, quindi è affare insomma del governo spagnolo. E tra le altre cose, diciamo, più che immolarsi in una dichiarazione nella quale ovviamente Spagna, facendo parte insomma dell'Unione Europea, del Consiglio Europeo, ovviamente si difende l'operato della Spagna, pur condannando, diciamo, la reazione magari un po' troppo violenta delle forze dell'ordine spagnole, l'Unione Europea non può fare.
9: Certo, però ci sono delle ripercussioni inevitabili a livello europeo. Abbiamo visto il Banco Sabadell, la Caix e anche dei grandi colossi, tra cui quello del gas naturale, che se ne sono andati o hanno annunciato che se ne andranno da Barcellona. Quali sono quindi le ripercussioni a livello di Unione Europea?
14: Ma è sicuramente un po' come, ripercorrendo un po' anche il caso della Brexit, che è similare sotto certi punti di vista, credo che gli stessi indipendentisti catalani non si aspettassero questo tipo di reazione e questo tipo di successo immediato del referendum, e che non sappiano effettivamente come comportarsi. Tra l'altro paventano l'ipotesi di non uscire dall'Unione Europea, tra le altre cose, quando sono stati smentiti dal paese e dalla Commissione Europea stessa, che ha ribadito che se un territorio di uno Stato membro, in questo caso la Spagna, smette di essere parte dell'Unione Europea perché decide di diventare dipendente, i trattati dell'Unione Europea non potranno continuare a essere applicati a quel territorio. Quindi se vuole diventare membro, in questo caso la Catalogna, deve fare di nuovo la richiesta secondo l'articolo 49 del trattato.
9: E a quel punto c'è un problema.
14: C'è un grande problema, perché questa richiesta deve essere accettata da tutti gli Stati membri. Vi pare che la Spagna, dopo tutto sto macello, va a accettare che la Catalogna entri in Unione Europea? Quindi, però, insomma, difficile.
7: Sì, sì, assolutamente, però direi che è difficile un po' a livello generale, cioè questo casino in Catalogna ha un po' il sapore di déjà vu che abbiamo visto anche con la Brexit, l'abbiamo visto tantissime volte. C'è un piano B?
14: Ma tecnicamente non c'è nessun piano B, o almeno se c'è non ce l'hanno svelato gli amici della Catalogna, come in realtà non ce l'hanno svelato neanche gli amici della Brexit, perché a quanto pare il governo inglese è in alto mare e come ben sappiamo il fautore della Brexit, Nigel Farage, si è dimesso tipo una settimana dopo aver promesso mari e monti, anzi stanno ancora aspettando tutti questi miliardi che devono andare alla sanità inglese, che saranno risparmiati, no, dalle tasse in favore dell'Unione Europea. Quello che sembra è che i principali antagonisti, diciamo, di questo, possiamo chiamarlo sistema, no, come è stato Farage, come è stato Puigdemont, pensassero, ma questa è la mia personale opinione, di poter campare di tutto questo, di questa cosa, di questo ruolo, e che si sia ritorto un po' contro, si sia ritorto un po' contro, insomma, si sia ritorta un po' contro la situazione, non si aspettassero questo successo. Adesso credo che non sappiano effettivamente cosa fare,
7: ma anche a non sapere cosa fare sembra che ci siano altri politici influencer a livello internazionale. Diciamo che si potrebbe riassumere questo concetto, Andrea, con una frase un po' dal sapore strano, cioè è semplice fare gli indipendentisti con il referendum degli altri, no Andrea?
13: Sì, quando si guardano le situazioni all'estero è sempre più facile giudicare, anche perché non riguarda noi. Il punto è che, come diceva giustamente Antonio, i populisti non hanno dimostrato di avere un piano B. Adesso noi non vogliamo fare la solita trasmissione per cui l'Unione Europea è perfetta e non deve essere cambiata. Però se i populisti da una parte sono proprio chiamati così perché rispondono alle esigenze del paese che non riesce a accettare la globalizzazione, che vorrebbe avere una piena occupazione, che vorrebbe stare meglio, tutti lo vorremmo. Però qual è la alternativa? Il protezionismo, la chiusura delle frontiere, il tornare al medioevo con il feudo, cioè è questa la prospettiva, perché non rinunciare all'Unione Europea non vuol dire solo non vedere più la faccia di Juncker o andare a Bruxelles, ma vuol dire anche rinunciare a un mercato unico, e questo non se ne parla molto nei programmi economici degli indipendentisti, perché quando perdi un mercato di 500 milioni di consumatori e poi si ritorna all'autarchia, non è che si può fare la battaglia del grano nel 2017. A me una cosa che fa impazzire nel dibattito della Catalogna e tutto questo giro riguardo il referendum, cioè si è parlato molto del referendum e poco di quello che in realtà è stato fatto dal punto di vista legale, cioè mancano tutte le condizioni più condizioni di base per fare un referendum, cioè per dire un giornalista del Paese ha votato due volte senza essere scoperto, hanno votato addirittura anche bambini, ma passando anche sopra tutte queste irregolarità al referendum hanno votato solamente meno del 45% dei catalani, cioè vuol dire che quasi 6 catalani su 10 sono rimasti a casa. Quindi già normalmente adesso, guardando le elezioni della Sicilia, ci stiamo lamentando del fatto che abbia votato così poca gente, ma pensate che possa essere legittimo fare la secessione con così poche persone che votano? Cioè personalmente, per far sì che ci fosse una secessione dovrebbe, non so, l'80% delle persone dovrebbe dire di sì. Il punto è che votare poi alla fine è la cosa più facile, anche per ricollegarmi a quello che ha detto Antonio, cioè va bene far sfogare la popolazione, magari anche disinformandola, o meglio non informandola bene, però poi non si ha un piano B, e soprattutto se si fa una cosa talmente illegale poi non ci si può nascondere dietro la burocrazia e i lacci e i lacciuoli delle leggi, cioè è questo che mi ha un po' colpito di Puigdemont. Da una parte un referendum illegale, dall'altra lui si sta attaccando a tutte le leggi possibili, che siano le leggi del Belgio o quelle spagnole della Costituzione.
7: Senti, proprio a proposito del Belgio, allora Puigdemont adesso è a Bruxelles, ha fatto questa richiesta d'asilo. Non è un po' strano che l'Unione Europea permetta delle richieste d'asilo all'interno degli stati dell'Unione?
13: Questo è un aspetto particolare. Quando parliamo di migliorare l'Unione Europea, dico proprio da questo punto di vista, trovo che sia inconcepibile il fatto che uno stato all'interno dei 28 o nel futuro 27 quando andrà via il Regno Unito possa permettere una cosa del genere. Cioè non possiamo pensare che uno stato possa ammettere la richiesta del diritto d'asilo da uno stato dell'Unione. Me lo posso aspettare se la persona viene da un paese extra UE, ma così vuol dire anche una mancanza di fiducia interna. Ora spieghiamolo anche agli ascoltatori, come loro sapranno il Belgio vive una situazione particolare, perché tra Valloni e gli abitanti delle Fiandre si vive in una sorta di guerra civile permanente. lentamente. Il governo ci ha messo quasi 580 giorni prima di formarsi, cioè non stiamo parlando di una situazione normale. E forse anche per questo la capitale dell'Unione Europea è proprio a Bruxelles, un po' per fermare questa divisione interna. Ed è questo forse la cosa che bisogna cambiare appena questa questione indipendentista finirà. Cioè non è possibile un vulnus del genere nella democrazia europea.
14: Permettimi di dire un'altra cosa, Andrea, visto che può servire da monito, diciamo, per il Veneto di turno, visto che adesso c'è questa proliferazione di regioni autonome all'interno dell'Europa che proclamano questo principio di autodeterminazione dei popoli, che innanzitutto secondo il diritto internazionale non è inteso come il diritto alla secessione, cioè non è che ognuno può fare quello che vuole, staccarsi, crearsi un referendum ad hoc e darlo per valido, ma soprattutto questo tipo di diritto all'autodeterminazione viene riconosciuto solo in alcuni casi specifici, cioè dove c'è un dominio coloniale, dove c'è un'occupazione militare di una forza straniera o dove vengono compiute gravi violazioni dei diritti umani. In tutti questi casi la Spagna penso che non sia colpevole dei reati che abbiamo appena citato. Quindi quando parlate di principio di autodeterminazione dei popoli state attenti a quello che citate.
7: E insomma ve le siete sentite da Antonio Megalizzi. Allora, durante la puntata di oggi abbiamo anche parlato di donne, abbiamo parlato di potere e di donne, e c'è qua a livello di Catalogna una donna mandata un po' in modalità Deus Ex Machina dal governo Rajoy. Chi è questa Soraya Sáenz de Santa Maria, Andrea?
13: Avete presente Pulp Fiction, dove ci sono i due gangster interpretati da Samuel Lee Jackson e John Travolta che uccidono per sbaglio una persona e non sanno come liberarsi del corpo? Ecco, nel film loro chiamano il signor Wolf, che arriva a bus e dice la famosa frase: sono il signor Wolf, risolvi i problemi. Ecco, per spiegare chi è Soraya Sáenz de Santa Maria si può usare questo film, perché lei è la donna che il governo manda ogni volta che c'è un problema. Facciamo degli esempi. Ebola nel 2014, un'infermiera contrae il virus, mandano lei a risolvere la situazione. Nel 2015 l'aereo della Germanwings, questa compagnia low cost tedesca, si schianta sui Pirenei, chi mandano? Sáenz de Santa Maria. È diciamo il volto giovane del partito che, tra l'altro, tra le deleghe, oltre a essere vicepresidente del governo, ha anche quella dei rapporti con le regioni. È considerata, diciamo, una donna forte, non ha particolare carisma, anche perché a essere compagni di viaggio di Mariano Rajoy, il primo ministro spagnolo, non è che si brilli per quella qualità, però è affidabile ed è molto interessante la sua figura, perché è stata mandata proprio lei, che è anche accusata di aver mandato la Guardia Civil, quindi la polizia castigliana, è stata mandata proprio lei, secondo i socialisti che hanno mandato una mozione nel Parlamento spagnolo. Questa Sáenz de Santa Maria sarebbe stata lei a mandare la Guardia Civile a picchiare i manifestanti, diciamo, per reprimere il voto. E quindi questo è un personaggio un po' di luce e ombre, perché da una parte è vista come una donna molto pratica e quindi sarà lei la normalizzatrice della Catalogna, quindi gestirà gli affari correnti come prevede l'articolo 155 del codice spagnolo, la Costituzione spagnola, che dice: se c'è uno Stato che, diciamo, ribelle, allora noi mandiamo il governo, e a rappresentare il governo c'è proprio lei. Il problema è che secondo molti analisti spagnoli è lei che ha causato tutto questo, perché non ha mai sentito le ragioni dei catalani. Ora, a me non interessa dire chi abbia ragione o meno, anche perché è una questione talmente complessa sui concetti di autonomia, eccetera. Però dobbiamo dire che lei ha sempre dato, come dire, non ha mai dato ascolto, è sempre stato un muro di gomma su cui i catalani si sono un po' scontrati. E adesso lei dovrà regolare la situazione.
7: Certo, e in questa situazione idilliaca a questo punto qualcuno dovrà andare anche a votare. Qual è lo scenario?
13: Beh, Puigdemont dal Belgio vorrebbe fare una campagna social, cioè vorrebbe, nel tentativo di non essere arrestato dalle prigioni di sua maestà Re Felipe VI, vorrebbe condurre la campagna elettorale dalla capitale belga. Il suo obiettivo è chiaro, cioè vuole una lista unica, anche perché riunire tutti gli indipendentisti sarebbe una grande mossa politica e gli garantirebbe sicuro un posto all'interno delle istituzioni. Adesso noi non sappiamo come andrà a finire dal punto di vista giuridico il processo, però sarebbe una mossa politica forte. Il problema qual è? Che adesso tutti si vogliono dividere le spoglie degli indipendentisti, perché molti leader sono stati mandati in galera e adesso subiranno il processo, però ci sono altre figure politiche che vogliono approfittare di questa corsa elettorale per accreditarsi, e tra le liste quella più, più in forma è la sinistra catalana, che già da tempo si è posta, si è fatta sentire molto nel Parlamento spagnolo. Ecco, la speranza di Puigdemont è una lista unica. Quello che succederà, una grande balcanizzazione di partiti probabilmente, quindi alla fine si giocherà, sarà questa la domanda fondamentale: chi comporrà il governo indipendentista? Perché gli indipendentisti, se li mettiamo tutti insieme, non superano il 48%, non l'hanno fatto mai negli ultimi 40 anni, cioè da quando c'era la democrazia. Quindi uno dei partiti potrebbe staccarsi e appoggiare un governo di moderati che vogliono collaborare con il governo. È questa forse la previsione che possiamo fare in questo casino della Catalogna.
7: Insomma, una situazione veramente complicata in Catalogna e anche in Spagna. Abbiamo provato a raccontarvela, grazie allora a chi l'ha raccontata con me, grazie a Andrea Fioravanti.
13: Grazie a te per questa meravigliosa diretta.
7: E grazie a Antonio Megalizzi.
14: Grazie a te, Nicola.
7: E allora, insomma, si conclude questa puntata di Eurofonica. Vi abbiamo raccontato che cosa è successo in Catalogna, vi abbiamo parlato come sempre di economia, di ambiente e di tantissimi altri temi. La settimana prossima torniamo, prendiamo un mezzo di trasporto ancora non ben definito, in qualche modo raggiungiamo Strasburgo e la sede del Parlamento Europeo. Da lì, come sempre, vi racconteremo di cosa si parla in una puntata speciale, come tutte quelle che facciamo da Strasburgo, mercoledì prossimo alle 19 alle 20, che poi è l'orario classico di Eurofonica. Buona serata, ciao! Eurofonica.
15: Seguici sui social. Cerca Eurofonica su Facebook, Twitter ed Instagram. Se ti sei perso la diretta, puoi trovare tutti i podcast delle nostre puntate sul sito eurofonica.eu. E ricorda che ci puoi ascoltare ogni mercoledì alle 18 in diretta su tutte le radio del circuito Raduni.
16: Eurofonica.
17: Eurofonica.
15: Stai ascoltando la Maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
16: Eurofonica.
17: Eurofonica.
7: State ascoltando Eurofonica su una qualsiasi delle radio universitarie del circuito Raduni. Sono passate da pochissimo le 19 e oggi, come sempre, in 30 minuti di GR e poi con un talk e un'intervista vi racconteremo che cosa succede in Unione Europea. Partiamo con una notizia di qualche giorno fa, ormai della settimana scorsa, perché è nata una nuova cooperazione a livello militare all'interno dell'Unione Europea per la difesa. Si chiama PESCO e ci racconta di più Sonia Kurzel.
18: Eurofonica. Lunedì scorso a Bruxelles 23 nazioni hanno firmato un patto per la cooperazione alla difesa. Federica Mogherini l'ha definito un giorno storico per la difesa europea. E come darle torto? D'altronde l'idea di una maggiore integrazione europea a livello di difesa ricorre da anni e le linee base per l'istituzione della cooperazione permanente strutturata nel campo della difesa europea, in breve PESCO, erano contenute già nel Trattato di Lisbona del 2007. Gli stati non firmatari dell'accordo sono Inghilterra, Irlanda, Danimarca, Malta e Portogallo, ma l'adesione volontaria è aperta a chi volesse aggiungersi. L'accordo decisamente ambizioso è stato portato avanti da Francia e Germania, ma perché adesso? Il motivo che spicca è l'uscita dall'Unione Europea dell'Inghilterra, che storicamente si è sempre opposta ai piani di sicurezza comune. Il primo documento con le linee guida della PESCO è infatti stato presentato il giorno dopo la Brexit. Ciò che più sorprende di questo patto è che è vincolante, non è solo una dichiarazione di buone intenzioni. La lista degli impegni che gli Stati membri devono rispettare è composta da 20 punti, la cui attuazione sarà monitorata. Tra questi, aumentare le spese militari per avvicinarsi al 2% del PIL, creare una forza di reazione rapida, aumentare sempre di più il livello di integrazione fra gli eserciti e la creazione di un fondo europeo per la difesa da 5,5 miliardi di euro all'anno per finanziare ricerca, sviluppo e una percentuale per l'acquisto delle apparecchiature militari. Il risvolto economico dell'accordo è decisamente importante e è sottolineato nell'idea di ottimizzare le spese a livello di armamenti. Il ministro degli affari esteri tedesco Sigmar Gabriel particolarmente ha fatto notare che l'Europa spende il 50% più degli Stati Uniti in difesa e ha solo il 15% della sua efficienza militare. L'iniziativa dunque punta a spendere di più, ma in modo più coordinato nei sistemi di difesa e far sì che gli stati membri siano più integrati dal punto di vista militare. Nonostante gli accenni del presidente della Commissione Juncker a un esercito europeo, l'opzione rimane al momento improbabile, perché a livello di stati manca un'intesa comune. Non è questo un punto di arrivo. Dopo la firma degli stati della PESCO, l'accordo è affidato al Consiglio, che dovrà prendere una decisione a maggioranza qualificata entro la fine del 2017. Ma è una dichiarazione molto forte sia a livello simbolico che politico per un'Europa più efficiente e indipendente dal punto di vista della sicurezza comune. Sonia Kurzel, Samba Radio Trento per Eurofonica.
19: Eurofonica.
5: Eurofonica in diretta su tutte le radio raduni. Io sono Nicola Pifferi e avete appena sentito Sonia Kurz che vi raccontava un po' in che direzione si va su questa difesa dell'Unione Europea. Altro tema al centro delle discussioni europee è quello del lavoro. Perché? Perché vogliamo dare pari opportunità nell'accesso al mercato del lavoro, vogliamo dare condizioni di lavoro eque e vogliamo puntare sull'inclusione sociale. Non lo dico io, lo dice la Commissione Europea, che infatti ha proprio costruito un pilastro, che non vuol dire che si sono messi con la calce e con i mattoni, ma significa che si va a legiferare o almeno a discutere a livelli molto molto alti. È quindi quello di cui parliamo, il pilastro dei diritti, il pilastro europeo dei diritti sociali. Ci spiega di più Lorenzo Pelucca.
19: Eurofonica.
20: 20 principi e diritti fondamentali per sostenere il buon funzionamento e l'equità dei mercati del lavoro. È questo il risultato del Summit Sociale per il Lavoro e la Crescita Equi, terminato il 17 novembre a Göteborg, in Svezia.

0: Strasburgo, che aveva indicato di ripetere un tale evento ogni anno, ha ricordato lo stesso Juncker, visibilmente soddisfatto per la piena adesione di tutti gli Stati membri al pilastro. I principi e i diritti sanciti dal pilastro europeo dei diritti sociali sono articolati in tre categorie: pari opportunità e accesso al mercato del lavoro, condizioni di lavoro eque e protezione e inclusione sociali. La realizzazione di quanto stabilito nel pilastro sarà comunque un processo lungo e dinamico. Saranno necessarie, infatti, ulteriori iniziative legislative affinché alcuni principi e diritti compresi nel pilastro divengano effettivi. Il documento di Göteborg confluirà in un rapporto che sarà sottoposto al Consiglio europeo nella sua riunione di dicembre. Già lì vedremo se dalle parole si passerà ai fatti. Per Eurofonica, Lorenzo Pelucca.
1: Eurofonica.
2: Eurofonica,
3: il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
4: Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
5: All'Eurofonica siamo anche molto vicini alla vostra salute psicologica. Allora, avete presente quando aprite il libretto online della vostra università, guardate i voti e piangete disperatamente? Ecco, potrebbe succedere anche ai colossi della tecnologia. Stiamo parlando di Google, Facebook, Amazon e chi più ne ha più ne metta. Perché? Perché sembra che prima o poi debbano tornare a pagare le tasse. Ci parla di web tax proprio Silvia Pegurri.
1: Eurofonica.
6: La web tax continua a far parlare di sé nel dibattito pubblico. Ma cosa si intende con questo termine? L'obiettivo per la fine del 2018 è quello di tassare in modo equo i colossi del web come Amazon, Apple e Google, che tra il 2012 e il 2016 hanno di fatto eluso 69 miliardi di tasse in Europa. Secondo il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, il buco nel bilancio sarebbe di circa 120 miliardi di euro, che sarebbero potuti essere spesi nella lotta al terrorismo, all'immigrazione clandestina e nel rafforzamento del digitale. L'attuale quadro fiscale in vigore nei paesi dell'Unione Europea non si adatta alle realtà moderne, in quanto concepito per tipi di economie che non prevedevano l'enorme successo di Internet e che quindi non possono comprendere attività basate sempre di più su beni e dati immateriali. Basti pensare che l'aliquota fiscale effettiva delle società digitali nell'Unione Europea è stimata in una cifra pari alla metà di quella applicata alle società tradizionali e spesso molto meno. Si punta quindi a una riforma fondamentale delle norme fiscali internazionali, che garantirebbero un migliore collegamento tra il modo in cui il valore viene creato e dove è tassato. Per arrivare a tale risultato, gli Stati membri dovrebbero convergere su un'unica forte posizione, in modo da arrivare a risultati significativi nella relazione dell'OCSE al G20 della prossima primavera. Ma la web tax ha anche dei nemici. Infatti non tutti i paesi europei sono a favore di questa riforma. In particolare i paradisi fiscali quali Lussemburgo, Malta e Irlanda, che ha concluso un accordo con Apple, secondo il quale il gigante di Cupertino avrebbe dovuto versare nel paese solamente un'aliquota effettiva pari allo 0,005%. Nonostante queste opposizioni, però il progetto va avanti, con i quattro paesi firmatari, ovvero Italia, Francia, Germania e Spagna, che portano avanti il progetto.
1: Eurofonica.
5: Anche la politica europea ogni tanto può sembrare veramente divertente. Ed è sembrata divertente l'altro giorno, lunedì sera, quando tutti quanti attaccati al cellulare seguivamo lo spoglio delle votazioni su quale città dovesse accogliere l'EMA, l'Agenzia Europea del Farmaco, che dopo la Brexit se ne deve andare da Londra. Si sperava tanto in Milano, alla fine non è andata per Milano, ma è andata per Amsterdam. Ci racconta esattamente che cosa è successo e come è stata scelta Amsterdam Francesco Cafarelli.
1: Eurofonica.
7: Lunedì 20 novembre si è votato per l'assegnazione di due agenzie europee che con la Brexit sposteranno la loro sede da Londra ad altre città del continente. Si tratta dell'Agenzia Bancaria Europea EBA e dell'Agenzia Europea del Farmaco EMA, assegnate rispettivamente a Parigi e Amsterdam. Si tratta di una decisione molto importante per le città prescelte, sia in termini di prestigio sia di posti di lavoro diretti e indiretti. Secondo il sindaco di Milano Giuseppe Sala, infatti, l'EMA avrebbe garantito oltre 3.000 posti di lavoro di grande qualità, dato che gli incarichi pubblici europei notoriamente molto ambiti, ad esempio per il livello di migliori condizioni contrattuali e migliori condizioni anche economiche. La scelta è stata presa secondo votazione in seno al Consiglio dell'UE, che ha riunito i 27 ministri per le politiche europee degli Stati membri in una votazione a più turni. Al primo turno ogni Stato ha avuto 3 voti a disposizione, da dare in ordine di preferenza a 3 città, quindi 3 punti andavano alla prima, 2 alla seconda e

0: alla terza. Al secondo turno si è votato tra le prime tre emerse, cioè Milano, Amsterdam e Copenaghen. Quest'ultima nel secondo turno ha ricevuto soltanto 6 voti su 27 ed è stata eliminata, lasciando la città meneghina a vedersela con la Venezia del nord. Purtroppo, dopo una prima votazione finita in pareggio 13-13, complice l'astensione della Slovacchia scottata dalla prematura eliminazione di Bratislava, al sorteggio l'ha spuntata Amsterdam. Grande l'amarezza di Milano, che però, per bocca del sindaco Sala, ha rivendicato la sua importanza e la soddisfazione nell'arrivare a giocarsi l'assegnazione di un'istituzione così prestigiosa con due capitali europee. L'autorità bancaria europea invece è stata assegnata a Parigi, anche qui al sorteggio, dopo il testa a testa finale con Dublino. A sorpresa è stata esclusa Francoforte che, essendo la sede della Banca Centrale Europea, sembrava la naturale designata per ospitare anche l'EBA. Probabilmente hanno pesato le complicate trattative per la formazione del governo tedesco, che hanno distratto il governo teutonico dal perseguimento della più potente delle due autorità, a vantaggio di Parigi, che ottiene così un notevole risultato politico. Resta il rammarico per Milano e per l'Italia, così come la confermata convinzione che all'ombra della Madonnina risiedano oggi le maggiori speranze di visibilità e prestigio internazionale per il bel paese. Francesco Caffarelli per Eurofonica, Padova.
1: Eurofonica. Insomma, l'EMA non arriverà in Italia, non arriverà a Milano e c'è forse, per non piangere, da ridere per come è stata scelta appunto Amsterdam al posto dell'Italia, anche se in realtà è anche, diciamo, razionale che possa essere scelta così quando due città arrivano pari merito. C'è però in Italia un'agenzia europea, è quella per la sicurezza del cibo, è a Parma e ci racconta esattamente che cosa fa Elvira Fratto.
2: Eurofonica. Conclusa la disputa per trovare la nuova sede dell'EMA, alziamo i riflettori sull'EFSA, l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare. Nata nel 2002 e da sempre situata a Parma, è completamente finanziata dall'Unione Europea, ma agisce in maniera del tutto autonoma rispetto agli Stati membri, al Parlamento e alla Commissione. Una serie di emergenze alimentari nell'Europa degli anni 90 hanno fatto sorgere l'esigenza di un'agenzia dedicata esclusivamente alla sicurezza alimentare per prevenire e contrastare gli effetti dannosi legati all'alimentazione. Non solo, l'EFSA ha separato la valutazione dei rischi dalle loro modalità di gestione per approfondirne gli studi e negli anni ha notevolmente ampliato i propri campi d'azione, dalla nutrizione umana alla sicurezza alimentare degli animali fino all'interesse per la salute e la manutenzione delle piante. L'EFSA si riserva anche di osservare da vicino l'impatto del cibo consumato in Europa sulla biodiversità degli habitat di animali e vegetali. L'importanza dell'autorità per la sicurezza alimentare è tangibile soprattutto nel veicolare le informazioni scientifiche. Sono molti i temi sui quali si è già pronunciata, senz'altro noti ai cittadini europei a causa della vasta eco sociale di cronaca che alcuni tra questi hanno avuto OGM, salmonella, fitofarmaci, sicurezza veterinaria, ruolo dei pesticidi e ingredienti che provocano allergie. Tradurre informazioni scientifiche di tale portata in nozioni semplici e dirette alla portata del pubblico non è affatto facile, ma l'EFSA si propone da sempre di instaurare un dialogo più chiaro e retroattivo possibile con i cittadini del vecchio continente, ad esempio non facendo mai mancare pagine di aggiornamento sui propri siti ufficiali e consentendo ai prodotti alimentari di arrivare con sicurezza dai laboratori alle nostre tavole. Elvira Fratto di Ungigo Radio da Catanzaro per Eurofonica.
1: Eurofonica. State sempre ascoltando Eurofonica su una delle radio Raduni. Allora, spesso l'Italia è al centro di diversi attacchi da diverse forze politiche internazionali. Questa volta però il tema è un pochino più grave perché a puntare il dito sono proprio le Nazioni Unite che dicono che adesso abbiamo un problema di diritti umani e questo problema si chiama Libia. Fabiano Catania.
3: Eurofonica. E così l'Italia ci è ricascata ancora. Dopo la Diaz, Bolzaneto e lo stato d'emergenza di molte carceri, più volte condannato dalla Corte di Strasburgo, adesso arriva un altro sospetto di violazione dei diritti umani perpetrata dal nostro paese. Questa volta non si tratterebbe di azioni svolte sul territorio nazionale, ma delle condizioni in cui versano i migranti che attualmente sono trattenuti nei campi libici per effetto dell'accordo firmato tra Libia e Italia. A denunciare questo caso è stato l'Alto Commissario delle Nazioni Unite al-Hussein, che durante la riunione del Comitato ONU a Ginevra ha parlato di torture, vessazioni e stupri all'interno dei campi creati con il beneplacito del governo libico di al-Sarraj e del ministro dell'interno italiano Minniti. Le continue violazioni dei più elementari diritti umani erano già state denunciate da un reportage shock della CNN che aveva documentato la vita dei campi libici, raccontando di soggetti malnutriti e ammassati in spazi piccoli e senza le più basilari condizioni igieniche. politiche. A Lucerne ha parlato dei campi come di vere e proprie prigioni terrificanti, sottolineando come l'UE e i suoi stati membri non abbiano fatto nulla per ridurre gli abusi perpetrati sui migranti. Ancora una volta quindi viene messa in discussione la politica migratoria dell'Unione Europea, che continua ad affannarsi a cercare una soluzione per limitare gli sbarchi e le morti nel Mediterraneo, trascurando tuttavia i diritti umani, valori fondanti da sempre dell'Unione stessa. L'Italia, dal canto suo, ha risposto alle accuse sottolineando i risultati ottenuti dall'accordo in termini di vite umane salvate. A questo punto si aprono due possibili scenari. O l'Unione Europea e l'Italia sapevano della situazione nei campi e non hanno fatto nulla per intervenire, oppure non sapevano, dimostrando una negligenza gravissima. In qualsiasi modo la si pensi, l'immagine dell'Unione Europea, già malconcia, ne esce nuovamente ridimensionata per l'incapacità di trovare una soluzione comune al problema dell'immigrazione nel Mediterraneo. Per Eurofonica, Fabiano Catania, Radio Eco, da Parigi.
2: Eurofonica.
1: Cambiamo argomento qui ad Eurofonica. Allora, ci andate a teatro? Vi è mai capitato di andare a una rappresentazione di qualsiasi tipo in teatro e dire: vorrei proprio parlare col regista per dirgli che come l'ha fatta lui a me non piace, che forse dovrebbe farla più in un modo o più nell'altra? Beh, avete perso la vostra grande occasione, perché sabato scorso allo European Spectator Day si poteva fare questo e molto altro. Sabrina Fasanella.
2: Eurofonica. Lo scorso 18 novembre l'Europa si è data appuntamento a teatro per la terza edizione dello European Spectators Day. Come da titolo, i protagonisti di questa giornata di promozione culturale non sono stati gli artisti, come spesso accade, ma gli spettatori, o meglio, i cittadini europei spettatori. In un'epoca come la nostra, in cui la proposta culturale è vastissima e investe le piattaforme più disparate, gli spazi per la fruizione sono innumerevoli, ma il pubblico spesso è lasciato in disparte, raramente incoraggiato ad essere parte attiva e critica nel dialogo artistico, troppe volte solo per gli addetti ai lavori. La creazione artistica vuole essere condivisione e dialogo oggi più che mai, e in questa direzione si muove il progetto finanziato da Europa Creativa, BeSpectactive, promotore della Giornata Europea dello Spettatore. Un appuntamento che ha visto sette tra teatri, festival e compagnie in tutto il continente incontrare il proprio pubblico, discutere e confrontarsi sul ruolo e l'importanza che lo spettatore ha nella creazione contemporanea, un ruolo di cui spesso non è a conoscenza. Gli incontri si sono tenuti in contemporanea, adeguati al fuso orario, in Italia, Regno Unito, Romania, Repubblica Ceca, Ungheria e Croazia. I gruppi hanno condiviso anche i temi del dibattito, orientato su quattro argomenti principali, volti a sondare gusti ed esigenze delle diverse comunità di spettatori e soprattutto la percezione dell'importanza e dell'impatto dell'arte performativa sul quotidiano dell'Europa contemporanea e sulle criticità sociali e culturali che sta vivendo il nostro continente. L'audience improvement, ovvero la formazione del pubblico e la sua partecipazione attiva, sono sempre più spesso parole d'ordine per il mondo della cultura e dell'arte performativa in particolare, o almeno di quella che ha deciso di uscire dai templi elitari dell'arte per avere un impatto concreto e fondante nella creazione di una società più tollerante, integrata e democratica. Per Eurofonica, Sabrina Fasanella, Roma.
4: Eurofonica.
5: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
6: Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
1: State ascoltando Eurofonica in diretta su tutte le radio Raduni. Oggi è mercoledì 22 novembre e come sempre abbiamo concluso il GR, in cui brevemente vi raccontiamo che cosa sta succedendo in tutta l'Unione Europea, e come le settimane scorse mi hanno raggiunto due dei nostri caporedattori per parlare di uno dei temi fondamentali di questa settimana. Allora, ciao Antonio, ciao Sabrina.
7: Ciao Nicola.
8: Ciao.
1: Allora, il tema di cui discutiamo questa settimana è un tema che in realtà è uscito lunedì sera, ovvero è un tema che ci si protrae dietro da parecchio tempo, ovvero la necessità di trovare una coalizione per lanciare un nuovo governo in Germania, che però sembra quasi più difficile di formare un governo in uno stato mediterraneo. E a parte l'ironia della sorte e gli scherzi tirati da tutti quanti e le battute tirate da tutti quanti i politici del resto dell'Unione Europea, la Merkel è in vera difficoltà. Perché? Sabri, che cosa è successo? Perché fino a qualche giorno fa si pensava che sì, nella difficoltà ci sarebbe riusciti, e invece lunedì sera si è capito che coalizioni non ne venivano fuori?
7: Beh, è venuto fuori che appunto, come dicevi, tutta l'Europa era in sospeso, in attesa di questa coalizione che avrebbe portato appunto la Germania ad avere un governo di maggioranza, insomma un governo solido, perché ricordiamo che il 24 settembre si sono tenute le elezioni, la Merkel non è uscita bene e per 57 giorni si sono protratti i negoziati, che però si sono rivelati un fiasco, perché Angela Merkel appunto non è riuscita a convincere i liberali e i verdi a raggiungere appunto l'accordo sperato. Quindi si aprono due strade, la strada di un governo di minoranza che quindi porta avanti la legislatura, oppure le elezioni anticipate.
1: C'è però da dire che il presidente della Repubblica tedesca ha, diciamo, richiamato un po' all'attenzione tutti i partiti a dire, insomma, fare delle elezioni anticipate così non è che sia una grande idea politica, quindi sta spingendo la direzione di un governo di qualche coalizione, no?
7: Sì, esatto, e sicuramente si sarà sentito parlare tanto di Giamaica, che è stata una metafora che effettivamente poteva confondere l'idea così esotica, però chiaramente l'accordo si riferiva appunto ai colori, cioè la parola Giamaica richiamava soltanto i colori delle bandiere chiamate in campo. Giamaica lontanissima dalla Germania, perché appunto i liberali non sono riusciti a convincere, o meglio il leader Lindner non è riuscito, insomma, ad accordare ad Angela Merkel il compromesso per un viraggio a sinistra, come auspicato, come dicevi tu, dal Presidente della Repubblica.
1: Esatto, insomma, particolarmente complicata la situazione. Prima di andare avanti, voglio fare un piccolo test di geografia al nostro Antonio Megalizzi. Quali sono i tre colori della bandiera della Giamaica, Antonio?
8: Della Giamaica?
1: Esatto, sì.
8: Allora, il verde, il giallo, il nero.
1: Bravo, bravissimo, test superato. A quali corrispondono? Grazie. A quali partiti corrispondono in Germania, così per recuperare un po' la situazione per chi si dovesse essere perso in questi ultimi 57 giorni di contrattazione?
8: La Giamaica doveva essere Verdi, Liberali e CDU.
1: Esatto, il CDU, il partito della Merkel, Liberali, appunto il giallo,
8: sì,
1: i verdi,
8: esatto,
1: ci arriviamo tutti, il colore è il verde. E logicamente questo non ha solo conseguenze sulla stabilità politica del governo tedesco, o meglio sulla stabilità politica della Repubblica tedesca, perché insomma un governo va ancora fatto, ma anche su tutta l'Unione Europea, perché volenti o nolenti la Germania è uno degli stati che comunque ha un grande potere all'interno dell'Unione Europea. Quali sono quindi le conseguenze?
8: Ma potremmo dire che non è uno degli stati, è lo Stato, nel senso che il paese più ricco è il primo esportatore dell'Unione Europea, è il più influente e il più potente. Basta pensare che Schäuble, il ministro delle finanze tedesco, era quello che un po' se la comandava al Consiglio dell'Unione Europea quando c'era da gestire, insomma, la questione finanziaria e economica dell'intera Unione. E non è un caso che i liberali abbiano chiesto quella poltrona, perché la poltrona del ministro delle finanze avrebbe dato ai liberali una forza da un punto di vista politico che probabilmente Angela Merkel voleva evitare, oltre al fatto che c'erano delle incongruenze abbastanza forti, perché i liberali volevano una linea un po' più dura sull'immigrazione, mentre il partito della Merkel voleva continuare, insomma, sulla stessa rotta degli scorsi anni. Detto questo, ovviamente per la prima volta ci troviamo di fronte al paese che dovrebbe essere la roccaforte dei valori dell'Unione Europea e il motore economico, che è in difficoltà. E questo dopo l'ascesa dei vari Wilders, Le Pen, dei movimenti, insomma, euroscettici anche italiani, in vista delle elezioni del 2018 e anche conseguentemente a ciò che è successo in Catalogna, non è che sia così utile ai fini del prosieguo, insomma, di un cammino europeo forte e stabile come ci aspettavamo e come speriamo, insomma.
1: Certo, però insomma la situazione è più grande dei soli problemi che vedremo a livello prettamente politico. C'è anche un problema amministrativo, ovvero ci sono una serie di procedure bloccate a livello d'Europa proprio perché l'Unione Europea sta aspettando un governo tedesco. Quali sono le conseguenze quindi di questo blocco?
8: Beh, ci si aspettava a breve questa fantomatica riforma dell'Eurozona che doveva, insomma, della quale si discute da diverso tempo e che vedeva la Germania come attore principale. C'è il negoziato della Brexit che, pur non essendo seguito dalla Germania in prima linea, sicuramente, insomma, come ben sappiamo, le strategie tedesche sono quelle dell'Unione Europea. E poi, per esempio, ci sono le riforme contro lo Stato di diritto, come sappiamo, nei governi polacchi e ungheresi, che hanno qualche problemino con i diritti umani ultimamente. Anche in quel frangente la Germania era in prima linea. Insomma, ci sono diverse decisioni, diverse politiche dell'Unione Europea che bene o male dipendevano dalla Germania e che senza un governo stabile tedesco verranno inevitabilmente rinviate. Come dicevamo prima, questo non gioca a favore della stabilità dell'Unione Europea perché come abbiamo visto la crescita di quelli che noi chiamiamo populismi, perché vogliamo insomma dare un'accezione negativa alla cosa, ma che intendiamo insomma l'euroscetticismo, l'antieuropeismo eccetera, continuano, avanzano. La Polonia, l'Ungheria, la Repubblica Ceca continuano imperterrite nella loro lotta contro il ricollocamento di Dublino, e per questo il Parlamento insomma ha concluso una battaglia molto importante la settimana scorsa, ma comunque è tutto nelle mani del Consiglio, quindi ancora quegli stati fanno fronte comune. Sicuramente la mancanza di uno Stato come la Germania, di una presenza forte come quella tedesca, non aiuterà la Commissione Europea, non aiuterà il Consiglio e sicuramente da un punto di vista anche della rigidità finanziaria, dell'occhio alla spesa pubblica e ai conti, mancherà un attore veramente importante. E quindi credo che siano le elezioni più di quelle francesi, più di quelle olandesi, sulle quali dovremmo porre maggiore attenzione, che potrebbero cambiare nel bene e nel male tantissime situazioni.
1: Certo, soprattutto proprio perché sono bloccate. La situazione in qualche modo va sbloccata, una soluzione, è stato chiarissimo il presidente della Repubblica Tedesca, va trovata. Allora, quali sono gli scenari? Tra poco. Mark Foster con Sowieso, state ascoltando Eurofonica. Questa canzone, pensate un po', adesso a parte che è in cima alle classifiche in Germania, dice proprio a un certo punto: è indifferente quello che viene, sarà bene comunque. Chissà se lo pensano anche i politici europei guardando alle elezioni tedesche. Sabrina, insomma, quali sono gli scenari e soprattutto perché la Germania è così importante a livello europeo?
7: Infatti gli scenari sono, per adesso ovviamente noi non abbiamo una risposta, possiamo stare così a guardare come si comporterà Angela Merkel, che comunque diciamo lascia alle sue spalle uno strapotere, che una predominanza a livello europeo che deriva sicuramente dalla struttura solida che è la Germania come Stato all'interno della comunità economica europea. Quindi sicuramente il venire a mancare di questo punto di appoggio, di sostegno per l'economia europea come la Germania apre degli scenari interessanti e sicuramente poco rassicuranti.
1: Certo, ma ci dovrà pure essere un sostituto, no? Antonio, lo chiedo a te, esiste qualche altro Stato all'interno dell'Unione Europea che possa, almeno in questo periodo di transizione, giocare il ruolo che ha giocato la Germania come potere?
8: Ma la Germania ha una macchina produttiva alle spalle che è pazzesca, come dicevamo prima, è il primo esportatore dell'Unione Europea e il quarto nel mondo, quindi è difficile trovare una macchina così perfetta a livello di ingranaggi e che possa dare, grazie al suo peso economico, anche potere politico all'Europa, perché non dimentichiamo, come diceva giustamente Sabri prima, che l'Europa si fonda su un potere che è per lo più economico, ma lo vediamo perché nelle trattative, insomma, il soft power, come si chiama di solito, si parla di trattative economiche al fine di raggiungere determinati risultati con altri stati, no? Che possono essere i diritti umani o insomma meno corruzione e cose del genere. Sicuramente a livello di prestigio, di storia, di forza politica e militare, la Francia si trova subito al secondo posto dopo la Germania, se vogliamo proprio stilare una classifica di stati più tra virgolette potenti in Europa. È chiaro che però la Francia ha una situazione di debito pubblico che la rende un pochettino diversa e l'allontana da quella rigidità che la Germania tra l'altro ci tiene tanto a cercare di esportare questo modello di austerity anche noi, che siamo stati richiamati spesso. Quindi non so se la Francia, che non corrisponde diciamo all'alunno perfetto da questo punto di vista, visto l'alto debito pubblico e anche alle distrazioni che ha, perché comunque la sua politica estera ex coloniale la, come possiamo dire, distrae spesso dai fatti europei, non so se la Francia possa essere insomma il candidato ideale, ma non vedo altri stati della stessa potenza e con lo stesso peso politico. Per questo l'evoluzione di questa situazione tedesca è fondamentale per le sorti dell'Unione Europea.
1: Insomma, situazione veramente complicata, e noi un po' come sempre qui a Eurofonica vi buttiamo addosso tutti i problemi senza darvi delle grandi soluzioni, però d'altra parte se a qualcuno la soluzione viene in mente noi la accogliamo e ve la raccontiamo al volo. Grazie ad Antonio, grazie a Sabrina.
7: Grazie a te Nicola.
8: Grazie, ciao.
1: Allora, andiamo avanti nella puntata di oggi, siamo quasi in chiusura e vi abbiamo raccontato più volte che è cambiato un pochino il nostro format e a questo punto arriva una vera e propria intervista in cui parleremo con una persona molto importante. Si chiama Giovanni Buttarelli ed è il presidente del Garante Europeo della Protezione dei Dati. Che cos'è? Che cosa fa? Praticamente garantisce che le istituzioni e gli organi dell'Unione Europea rispettino il diritto alla vita privata e alla protezione dei dati. L'ha intervistato per noi la nostra Clara Rita Stevanato.

0: pizzeria. Se mi ammazzo tu muori, lo farai ridendo. Ti faccio fuori se non fai ritento. Mando un mazzo di fiori, colpi sul pavimento. Fanno la guerra fuori quando la guerra è dentro.
1: Ieri ho ascoltato una radio fighissima.
2: Uè, davvero? Ma come si chiama?
1: 60.023. No, aspetta, 6023. O forse era 6023.
2: Ah, ma ho capito, Radio 6023.
1: Esatto.
2: Radio 6023. La radio sempre al tuo fianco.
1: Però ascoltaci, eh. Stai attento.

0: trasmissione di Radio 6023 è cominciata. Negli anni ne abbiamo fatte tante e tanti ci hanno giudicato. C'è chi di noi ha parlato bene.
1: Grandissimo, grandissimo lavoro organizzato. Questo secondo me è un lavoro fantastico.
0: Chi non ci vorrebbe più?
2: Un disastro. Dovremmo veramente chiudere la bocca a tutti questi signori che parlano.
0: Chi è disposto a tutto per entrare nel nostro team?
3: Devo dire una cosa, da domani, teoricamente, potrei essere disponibile al costo di un euro puntata nella prossima stagione. Un euro puntata nella prossima stagione.
0: Qualcuno che non sapeva cosa dire, o forse non sapeva cosa stesse dicendo.
4: Fa tanto, poi il fatto che sia organizzato tutto a puntino, anche questo ha la sua importanza, ma soprattutto è la curiosità di cambiare, non dico ogni sera scaletta, comunque insomma fare sempre cose diverse, l'adrenalina poi fa anche alla sua valenza.
0: E chi come al solito non è d'accordo.
5: Uno scandalo contro la cultura. Fare le puntate sulle ragazze di Arcore mi pare una forma di compiacimento morboso e maniacale. Piace a voi? A me pare molto anomalo.
0: Ascoltaci e vieni a trovarci. Fatti anche tu la tua opinione. Radio 6023.

ancienne qui ne va plus.

song. Feu les jeunes filles.

0: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
1: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
0: Paolo Borsellino.

0: si può aggiustare tutto con Bob e Rob Protti, i maghi dell'aggiusta tutto. Tagliandi, cinghie di distribuzione, macchine agricole e calendari di donne nude. Puoi trovare tutto questo nell'officina Fratelli Protti, sulla strada per Magenta, via dei Vostri Cuori 023. Ogni 3 cambi dell'olio, un ricambio griffato, la tana dei Boris. I ricambi sono riciclati e rubati dalla discarica dei Boris.
1: Playlist 6023 per Sanremo 2019. Ad aprire le danze è Simone Cristicchi, Abbi cura di me.
2: Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo 4 accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto, perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo. Perché la natura è un libro di parole misteriose, dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere. Perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo, e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare, abbracciami, se avrò paura di

Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore, è la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso, perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo, anche se sarà pesante come sollevare il mondo.

0: lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.
1: Proseguiamo con Arisa, Mi sento bene.

0: E ancora Einar, parole nuove.
1: Parlo poco, lo sai, soprattutto di te. Scrivo solo canzoni, cosa vuoi sentirti dire? Che sono stanco di tutto e forse anche di me. Mi devi ancora un ritorno.

0: Motta con Dov'è l'Italia?
1: Perché nascosto sono stato quasi sempre fra chi vince e chi perde a carte scoperte, mentre qualcuno mi guarda.

momento penso a te che mi stai accanto, in quella notte d'estate che mi ha insegnato a ballare. Mi immagino lei tra le stelle di sole, su un tappeto volante,

arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
1: Radio 6023.

giuro che un giorno ti ucciderò. Guarda negli occhi Lucifero, hai 100 motivi se perdi, uno se vinci, muori se libero. Vai più veloce, più veloce, vai più veloce.

una strada, una matita. Un microfono, una stretta con il sangue fra le dita. Che Dio ci maledica, sento le sue impronte di una croce incisa, con l'olio bollente sulla fronte. Un animo bastardo, una cieca convinzione. Un rifugio, uno sguardo, una ricerca di attenzione. In bilico, fra l'odio profondo e la redenzione, ho scelto la beatitudine dell'eterna dannazione. Ehi, lo sai che ho perso troppo tempo? Chissà se tu l'hai ritrovato. Chi dice marchiato, chi dice macchiato. L'indelebile c'è solo un destino.

come un alieno per tornare a casa. Punto alle stelle, sono a metà strada. Da bambino ero felice quando nevicava. Adesso blocca il traffico, rovina la giornata. In mezzo a una folla di voci che acclama. Avere un radar e sentire solo quella solitaria che infama. Che poi la fama non ha utilità né importanza. Quando vedi chi ami andare via sull'ambulanza. E allora ho chiesto scusa al cielo per la mia vita intera. Mentre l'infermiera le infilava i tubi nelle braccia. Ho pregato Dio, prenditi i soldi, la mia moto e la carriera.